0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna del sole sulla Campania, salvo per qualche temporale di calore sulle province meridionali della regione. Tra pomeriggio e sera, qualche fenomeno sconfinerà sulle zone limitrofe, raggiungendo anche parte delle coste. Le massime sfioreranno anche i 38-39 gradi, con calde d'afa molto intensi, venti deboli e mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
0: Olive specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio di
0: 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Marcello Calvano. La conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi ha deciso di fissare per il prossimo 27 agosto dalle ore 11 ad oltranza la seduta monotematica dell'aula sulle azioni urgenti di sostegno alla popolazione colpita dal terremoto dei Campi Flegrei. La richiesta di convocazione straordinaria dell'assemblea era arrivata dai gruppi di minoranza legata alla possibile proclamazione dello stato di emergenza nazionale da parte della regione. Passiamo ora alla cronaca. I carabinieri sono intervenuti in via Salvator Rosa a Napoli per un'attentata rapina con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Il tutto è avvenuto nella serata di ieri e da una prima sommaria ricostruzione alcuni malviventi in sella a uno scooter avrebbero affiancato una macchina e minacciato il conducente. La vittima avrebbe effettuato una manovra per divincolarsi e in quel momento i banditi avrebbero esploso due colpi d'arma da fuoco. Nessun ferito fortunatamente, rilievi e indagini in corso da parte dei militari dell'arma. Ancora la cronaca: ai carabinieri di Napoli verso la mezza della notte scorsa hanno rinvenuto in via Santa Teresa degli Scalzi una donna stesa al suolo con una evidente perdita di sangue dalla testa. La donna, una 47enne della provincia di Bergamo, è stata trasferita all'ospedale Cardarelli in ambulanza. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'evento e i carabinieri stanno analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali presenti in zona. La vittima attualmente è ricoverata per un trauma cranico. La chiusura con lo sport, il calcio, si chiude con una larga vittoria per 6-2 sui greci dell'Aris Salonico, il ritiro estivo 2026 del Napoli targato Massimiliano Allegri. In uno stadio patini di Castel di Sangro gremito per gli azzurri sono andati a segno Rachmani, McTominay, Luca e De Bruyne, questi ultimi autori di una doppietta a testa. Oggi ci sarà il rompete le righe, la squadra si ritroverà a Castelvolturno lunedì per la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in campionato a Genova contro il Genoa. Sul fronte mercato, nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Romelu Lukaku al Fenerbahce. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore da segnalare un po' di instabilità in Campania con qualche rovescio a carattere di temporale. Temperature massime fino ai 36-38 gradi all'ombra, quindi il caldo si farà davvero sentire. Valori resteranno alti anche tra sera e notte e per quanto riguarda appunto le prime ore di domani, il tutto in un contesto che appunto sarà caratterizzato ancora da spazi assolati ed ampie schiarite. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Marcello Calvano. La conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi ha deciso di fissare per il prossimo 27 agosto dalle ore 11 ad oltranza la seduta monotematica dell'Aula sulle azioni urgenti di sostegno alla popolazione colpita dal terremoto dei Campi Flegrei. La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea era arrivata dai gruppi di minoranza legata alla possibile proclamazione dello stato di emergenza nazionale da parte della regione. Passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri sono intervenuti in via Salvator Rosa a Napoli per una tentata rapina con esplosione di colpi di arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione, alcuni malviventi in sella a uno scooter avrebbero affiancato una macchina e minacciato il conducente. La vittima avrebbe effettuato una manovra per divincolarsi e in quel momento i banditi avrebbero esploso due colpi d'arma da fuoco. Nessun ferito per fortuna, rilievi e indagini sono in corso da parte dei militari dell'arma. Ancora la cronaca. I carabinieri di Napoli verso la mezzanotte della scorsa notte hanno rinvenuto in via Santa Teresa degli Scalzi una donna stesa al suolo con una evidente perdita di sangue dalla testa. La donna, una 47enne della provincia di Bergamo, è stata trasferita all'ospedale Cardarelli in ambulanza. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'evento e i carabinieri stanno analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali presenti in zona. La vittima attualmente è ricoverata per un trauma cranico. E la chiusura con lo sport. Il calcio si chiude con una larga vittoria per 6-2 su greci dell'Aris di Salonicco, il ritiro estivo 2026 del Napoli targato Massimiliano Allegri. In uno stadio patini di Castel di Sangro gremito, per gli azzurri sono andati a segno Rachmani, McTominay, Lucca e De Bruyne, questi ultimi due autori di una doppietta a testa. Oggi ci sarà il rompete le righe. La squadra si ritroverà a Castelvolturno lunedì per la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in campionato a Genova contro il Genoa. Sul fronte mercato, nel pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Romelu Lukaku al Fenerbahce. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cree e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Apriamo con la crisi climatica. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo, valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la regione. Si prevedono rovesci e temporali puntualmente di moderata intensità. Passiamo adesso alla cronaca. Non si è fermato all'alt dei carabinieri dirigendosi verso la circonvallazione esterna di Napoli, ma dopo qualche manciata di chilometri ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail. Alla guida della macchina un ragazzo di 17 anni senza patente, con lui un 21enne e un altro 17enne. Tutto ha avuto inizio la scorsa notte quando i carabinieri in piazza Dante a Casoria hanno intimato l'alt all'auto in questione, ma il veicolo non si è fermato, per arrestare poi la sua corsa poco più avanti. Nessuno degli occupanti dell'auto è rimasto ferito e 3 ragazzi sono stati denunciati per fuga pericolosa. Ancora la cronaca. I carabinieri di Napoli verso la mezza della notte scorsa hanno rinvenuto in via Santa Teresa degli Scalzi una donna stesa al suolo con una evidente perdita di sangue dalla testa. La donna, una 47enne della provincia di Bergamo, è stata trasferita all'ospedale Cardarelli in ambulanza. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'evento e i carabinieri stanno analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali presenti in zona. La vittima attualmente è ricoverata per un trauma cranico. E la chiusura con lo sport. Il calcio si chiude con una larga vittoria per 6-2 sui greci dell'Aris Salonicco. Il ritiro estivo 2026 del Napoli, targato Massimiliano Allegri. In uno stadio Patini di Castel di Sangro gremito per gli azzurri sono andati a segno Rachmani, McTominay, Luca e De Bruyne, questi ultimi autori di una doppietta a testa. Oggi ci sarà il rompete le righe, la squadra si ritroverà a Castelvolturno lunedì per la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in campionato a Genova contro il Genoa. Sul fronte mercato, nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Romelu Lukaku al Fenerbahce. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: buongiorno cari amici ascoltatori, torna l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, nuova puntata vincente di Radio Gol anche quest'oggi fino alle ore 16 a farvi compagnia. Il day after, l'amichevole vinta tennisticamente dal Napoli per 6-2 contro l'Aris Salonicco, ma noi continuiamo a dirlo, i risultati nelle amichevoli contano, il giusto che si vinca, che si perda o che si pareggia in generale. Poi andremo ad analizzare quella che invece è stata, devo dire, una prestazione corale da parte degli azzurri, molti aspetti, molti spunti davvero degni di nota e per l'individualità e per il collettivo della squadra di Massimiliano Allegri a 9 giorni dall'esordio in campionato contro il Genoa Marassi alle 20:45. Ripercorreremo ovviamente, anche tracciando un bilancio di questi primi due ritiri del Napoli e a Di Maro e ovviamente a Castelsangro, e poi focus anche sul calciomercato, perché come ci ricordava il nostro Marcello Calvano, che avete sentito poco fa al giornale radio e che troverete più tardi nel corso di Radio Gol, ieri è arrivata anche l'ufficialità dell'addio al Napoli da parte di Romelu Lukaku, che è un nuovo giocatore del Fenerbahce. È ovvio che il Napoli continua in quella che la propria campagna, in questo caso di cessioni, con tanti altri calciatori che sono in lista di sbarco, per poi andare a puntellare una rosa di Massimiliano Allegri che ad oggi, ricordiamolo, per quanto riguarda le liste è full, quindi per questo servono le cessioni. Di certo è una rosa al momento, per quello che si è visto insomma anche in questo ritiro di Castel di Sangro, altamente competitiva, che va certamente puntellata. Vedremo quelle che saranno le scelte del club partenopeo. Ieri quindi l'ultima delle tre amichevoli internazionali in quella di Castel di Sangro, è arrivato il rompete dei righe, è un po' di riposo per gli azzurri che poi si ritroveranno lunedì a Castel Volturno per preparare appunto quello che poi sarà l'esordio in campionato contro il Genoa a Marassi tra 3 giorni, e si inizierà lì a fare sul serio, perché ci saranno i 3 punti in palio. Chi ha seguito da vicino ovviamente il ritiro del Napoli in quella di Maro e di Castel di Sangro, e lo andiamo a salutare, quest'oggi non lo vediamo ma lo rivedremo presto, il nostro Carlo Albino. Ciao Carlo, come stai?
1: Tutto bene carissimo Riccardo, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici in ascolto. Per oggi solo in voce e poi in voce e in video a partire da Diretta Azzurra da sabato 22 di agosto.
0: Manca 9 giorni ormai Carlo, e ci siamo, i 2 ritiri sono terminati, ieri è arrivata, devo dire, noi lo ripetiamo sempre, i risultati lasciano il tempo che trovano nelle amichevoli. Certo, vincersi a 2 fa sempre certamente piacere. In generale io mi soffermo su quella che secondo me è stata una prestazione davvero corale degli azzurri, una prestazione con spirito e di sacrificio, ma anche tante iniziative personali. Insomma, io ho visto davvero una buona qualità in quella che è soprattutto la trama dalla cintola in su del Napoli di Massimiliano Allegri.
1: Io partirei dalla tua considerazione: un gran bel allenamento, un proficuo allenamento, un test che va nella linea di quello che diciamo. Il calcio di luglio, il calcio di agosto non è vero calcio, e serviva al Napoli questo test, l'ultimo prima del campionato, per capire un po' lo stato di condizione dei singoli e l'apprendimento della rosa rispetto alle idee di calcio di Massimiliano Allegri, e anche testare, visto che l'Aris di Salonicco in quanto formazione greca è proprio un modo di fare di queste squadre, prendono le amichevoli molto sul serio, quindi anche un clima agonisticamente valido. Il Napoli l'ha vinta in scioltezza, il Napoli l'ha vinta con una rosa straordinariamente forte e che naturalmente ha fatto la differenza. I segnali positivi per quanto mi riguarda sono quelli riguardanti il miglioramento della condizione di tanti singoli calciatori. Mi è piaciuta molto la coppia centrale Rafa Marin e Rachmani, che sarà la coppia gioco-forza che inizierà la stagione. Mi è piaciuto lo stato di forma di Matteo Politano, mi è piaciuto il Kevin De Bruyne del secondo tempo, un giocatore non dico rinato perché il termine sarebbe inappropriato, ma un giocatore che vedo pienamente dentro, corre, sbraccia, finalizza. Sono segnali importanti, perché il calcio di Massimiliano Allegri è questo, a dispetto di un racconto che va in una direzione opposta. Massimiliano Allegri sta preparando una stagione di calcio propositivo per il Napoli, per quando ci sarà da tenere il famoso blocco basso poche volte, accadrà, magari accadrà forse di più in Champions. Il Napoli sarà bravo anche a fare il blocco basso e a ripartire. Mi è piaciuta la condizione di Rasmus Højlund, che sta migliorando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Voglio ricordare che durante questo periodo particolare dell'anno la condizione cambia da un giorno all'altro, perché non si deve pensare ma mancano pochi giorni all'inizio, ci sono giocatori che ancora sono lontani dalla forma, penso a Scott McTominay, ecco, non ancora al top. La forma durante il periodo precampionato migliora un giorno dopo l'altro, quindi io sono molto fiducioso. La rosa del Napoli è forte, bisogna incominciare a rendersi conto, per spazzare via questo scetticismo, che il Napoli ad oggi, pur con questa emergenza in difesa, ha delle coppie ruolo per ruolo che poche altre squadre si possono permettere. Ragazzi, a destra il Napoli ha Politano e Neres, al centro Allonde e Lucca, a sinistra c'hanno Alang ed Alisson. E mi fermo qui per non parlare poi del centrocampo, visto che ieri in panchina il Napoli aveva De Bruyne, Lobotka e Vergara. Ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando?
0: Mancava Neres ieri, tra l'altro.
1: Mancava Neres, però dico come rosa. Poi Neres lo recupereremo, ma lo recupereremo. Sono due giocatori che a stretto giro faranno parte della rosa. Purtroppo c'è Buongiorno e Bainanucci, che invece saranno fermi per più settimane. Però voglio dire, incominciamo a fare un racconto un po' più realistico attorno al Napoli, e rendiamoci conto di quello che il Napoli è stato bravo a costruire nel corso degli anni. Questa rosa il Napoli se la trova dopo delle campagne acquisti faraoniche, ma se la trova e la deve sfruttare al meglio. E in questo Massimo Allegri non poteva essere, dal mio punto di vista, allenatore migliore. Persona molto seria, che io ho avuto modo di conoscere, perché non lo conoscevo solo come avversario, e su di lui i miei strali sono stati continui da allenatore avversario. È una persona molto seria, è un pragmatico, e credo che senza sbilanciarmi in una versione troppo ottimistica, credo che comunque il Napoli il suo ruolo da protagonista in campionato, in Champions e in Coppa Italia se lo ritaglierà, senza alcun dubbio.
0: No, sono d'accordissimo con la fotografia che hai fatto. Te ne aggiungo un'altra di questa fotografia. Frank Anghissà, un calciatore che sembrava destinato a dover andare via. Noi in tempi non sospetti qui abbiamo detto: facciamo attenzione, che è un calciatore che per caratteristiche potrebbe piacere molto a Massimiliano Allegri. Ieri onestamente l'ho visto in una condizione fisica ma anche mentale, lo vedevo sorreggere tra virgolette i compagni quando si sbagliava, anche con dei sorrisi. Onestamente, rivedere un Anghissà in queste condizioni fa molto molto bene, perché lo sappiamo che è il vero equilibratore di quella che è una mediana sicuramente qualitativamente fantastica, quello del Napoli, ma avere un Anghissà in queste condizioni, insomma, è un plus che in pochi possono permettersi.
1: Ricorderà che l'anno scorso, in piena bufera infortuni, qualche voce stonata, che qui a Napoli purtroppo non mancava mai, parlava di un Anghissà che era vicino all'abbandono del calcio. Qualcuno ipotizzava chissà quale tipo di problema alla schiena, quale tipo di intervento operatorio delicato doveva sottoporsi questo ragazzo. Queste fandonie, queste ciance inutili che purtroppo fanno il male del Napoli. Non a caso poi a fine stagione Antonio Conte qualcosa su questo vociare anti-Napoli l'ha detta. Anghissà sta godendo di un buono stato di forma fisico, e io credo che l'aver iniziato un discorso anche per quanto riguarda il prolungamento lo ha liberato mentalmente, lo ha ancora di più, tolto quel fardello che inconsciamente un calciatore porta. E queste sono notizie che possono solo far piacere, perché l'hai detto, un Anghissà già in forma campionato, ragazzi, un calciatore che fa la differenza sotto tutti i punti di vista.
0: Sì, assolutamente. Carlo, ieri è stata una serata secondo me bellissima, in generale un Patini davvero ricolmo per l'ultimo abbraccio, diciamo così, di questo ritiro precampionato del Napoli. Solo un aspetto a me non è piaciuto molto, perché qualche fischio a Lorenzo Lucca all'ingresso in campo è arrivato, l'ho sentito e onestamente non mi è piaciuto. Un ragazzo che comunque sta trovando la sua dimensione, io non so quello che sarà il futuro di Lorenzo Lucca, però io credo che a modo suo stia provando in qualche modo ad invertire quella che è la sua storia con la maglia del Napoli. Ieri è stato protagonista di due gol, davvero, tra l'altro soprattutto il primo davvero molto molto bello, è di fatto il miglior marcatore di nuovo come l'anno scorso del precampionato del Napoli. Ho letto qualcuno sui social, ma perché i social bisogna sempre analizzarli attentamente, secondo qualcuno avrebbe zittito a qualche tifoso nella, dopo il gol. Ragazzi, quella è una L, perché è diventato papà di Leonardo Lucca.
1: Esatto.
0: Lui si chiama Lorenzo Lucca, anche la L è una lettera fortunata per Lorenzo Lucca, lì è un'esultanza dovuta al figlio Leonardo, quindi diamo un attimo i puntini sulle I, perché ho letto, no, perché si è rivolto male alla tifoseria. Non c'è nessun rivolgersi male alla tifoseria, è un'esultanza dovuta e dedicata al suo figlioletto. Io credo che questo ragazzo, e lo ripeto, io non so quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca, sia a Napoli oppure no, però come tutti credo che abbia, secondo me, la necessità anche di poterla sfruttare una seconda occasione Lorenzo Lucca. Io non so se sarà a Napoli oppure no, però fin quando sarà a Napoli cerchiamo anche di sostenerlo, perché ieri onestamente quei pochi fischi che ho sentito sono stati davvero molto brutti, Carlo.
1: Allora, hai fatto bene a puntualizzare, l'avrei fatto io, l'hai fatto tu in maniera molto amabile, precisa e puntuale. Quella è una doppia L, perché è Leonardo Lucca LL,
0: esatto.
1: Quindi segno di zittire chi che sia. Poi, se vogliamo a tutti i costi trovare lo spunto per fare una polemica inutile e per creare malumore in casa Napoli, allora vale tutto il contrario di tutto. Io dico che molte volte dietro questi finti profili di tifosi del Napoli si nascondono solo dei provocatori.
0: Bravo, Carlo.
1: E quindi lasciamoli dove stanno. Noi dal nostro punto di vista abbiamo un obbligo in quanto giornalisti, fare corretta informazione. Non andiamo a caccia di like, né tantomeno dobbiamo cavalcare il sentire comune. Quella è un'esultanza dedicata al figlio, punto. Poi ognuno può dire o pensare quello che vuole, noi abbiamo questo obbligo, questo dovere di informare bene. Detto ciò, allora, Lorenzo Lucca non merita i fischi perché veste la maglia del Napoli. Quindi i fischi li meriti quando, come legittimamente il dissenso c'è, magari a fine di una partita un tifoso può notare uno scarso impegno,
0: esatto,
1: un atteggiamento irritante, un atteggiamento indolente, e allora lì il fischio è un'espressione democratica legittima, ci sta. Ma fischiare l'ingresso in campo di un calciatore del Napoli, per quanto mi riguarda, è autolesionismo allo stato puro, che sia Lucca o Pinco Pallino, non ne faccio una questione di un calciatore piuttosto che un altro. Il fischio all'ingresso in campo è puro autolesionismo. Lucca in questo momento è un calciatore, è sotto gli occhi di tutti, che ha bisogno dell'incoraggiamento, che ha bisogno del sostegno. Poi non sappiamo quando andrà a finire. È sul mercato? Sì, a precisa domanda ti dico sì, è sul mercato, però il Napoli fa anche le valutazioni. Prima ti dicevo che in questo gioco delle coppie quante squadre di Serie A possono permettersi ai nastri di partenza due centravanti del calibro di Lorenzo Lucca e Rasmus Højlund, che a quotazione transfer market siamo intorno ai 70-80 milioni di euro questi due. Quindi andiamo a vedere un po' chi ce l'ha, due centravanti da una settantina, ottantina da milioni di euro, e poi vediamo gli altri che dicono. Allora, quindi anche per Lucca valutazioni da fare. Io sono contento che il ragazzo ha fatto doppietta, anche perché se c'è da valutare il mercato, e allora faccio il mal pensante e dico quale migliore vetrina, no? Realizzare doppietta, fare il capocannoniere durante un ritiro, quindi resti un giocatore nel mirino di tanti club, Lazio in primis. Se invece Napoli dovesse fare la valutazione più ampia e dire con la complicità favorevole del ragazzo dobbiamo una seconda chance, questo ritiro può aver influito molto positivamente sul proseguo di questa stagione. Però voglio dire, l'incoraggiamento ad un calciatore del Napoli, chiunque esso sia, non dovrebbe mai mancare.
0: D'accordissimo con te, caro Carlo, in attesa di abbracciarti poi fisicamente, ti abbraccio via radio, via telefono, in attesa di vederti. Grazie e complimenti per l'ottimo lavoro che ovviamente tutta l'equipe di Kiss Kiss Napoli ha svolto in questo doppio ritiro. Un abbraccio, Carlo.
1: Complimenti anche a voi da studio, sempre precisi, puntuali, attenti, quindi veramente un grande lavoro di squadra, come bisogna sempre fare. Un abbraccio e a presto.
0: Grazie mille al nostro Carlo Alvino. Sarà una grande, grande stagione azzurra, ve lo ricordava tra l'altro il nostro Carlo Alvino, all'inizio di diretta azzurra a partire dal 22 per Genoa-Napoli, inizio del campionato. Seguiremo ovviamente con la nostra live reaction condotta dal nostro Carlo Alvino tutte le partite del Napoli, Coppa Italia, campionato, Champions League, così come ve le racconteremo da radio ufficiale con la radio cronaca cronaca del nostro Vincenzo Perna e ovviamente di Paolo Del Genio, due protagonisti tra l'altro della nostra scaletta che ritroverete poi tra pochissimo. Allora, in attesa di tornare a parlare anche di calciomercato, ieri proprio il nostro Vincenzo Perna ha intervistato al termine della partita Alisson Santos, insomma il brasiliano davvero protagonista anche ieri di quello che è stato soprattutto il gol di del 2-1 con una bella azione personale, il recupero palla e l'assist per Scott McTominay, ha provato anche la gloria personale, sta cercando anche secondo me la quadra, la dimensione insieme ai suoi compagni, qualcuno diciamo così gli tira un po' le orecchie chiedendogli di passare più spesso il pallone, io credo che invece sia un calciatore che davvero riesce a sparigliare quelli che sono gli equilibri delle difese avversarie, un valore aggiunto che il Napoli ha voluto a tutti i costi riscattare. Detto questo, ce lo andiamo a sentire giusto un paio di minuti, l'intervista realizzata dal nostro Vincenzo Perna ad Alisson Santos dopo il Napoli, dopo Napoli Aris Salonicco.
2: Siamo con Alisson Santos, che emozione si prova a passare tutto il ritiro con il Napoli e ovviamente essere lì lì per iniziare questa nuova stagione?
3: Molto grande, sono molto contento per finire bene questo ritiro e avere vinto questa partita finale è molto importante per dare confidenza a tutta la squadra e penso che siamo pronti per iniziare.
2: Sul tuo lato, quello di sinistra, c'è tanta qualità, c'è anche Vergara, c'è anche Noah Lang. Qual è il rapporto con i tuoi compagni di squadra?
3: Come?
2: Il tuo rapporto, come il feeling con i tuoi compagni di squadra?
3: Ah, buonissimo, buonissimo con tutti. Siamo a Napoli, abbiamo una squadra molto forte e quindi abbiamo troppo calciatori in una posizione buonissima, perché se uno ci sta, altro ci sta per fare bene il lavoro.
2: Massimiliano Allegri invece?
4: È buonissimo.
2: Ci avviciniamo a Napoli-Genoa, a Genoa-Napoli, avete voglia subito di dimostrare, che sensazioni hai per la prossima stagione?
4: È una sensazione buonissima perché abbiamo fatto un buon lavoro in più o meno un mese di ritiro e quindi penso che abbiamo siamo pronti per iniziare bene e vogliamo iniziare.
2: Grazie.
4: Prego.
0: Le parole di Alisson Santos ai microfoni del nostro Vincenzo Perna, intervista esclusiva realizzata dopo la partita vinta 6-2 del Napoli, l'ultima amichevole contro l'Aris di Salonicco, insomma sorridente, deciso, ha detto anche Allegri buonissimo, ha detto in questo caso, insomma stiamo vedendo davvero secondo me un clima davvero molto sereno in questo momento in casa Napoli. E a me onestamente ieri non è dispiaciuta per niente quella che è stata anche la prestazione corale, anche qualitativa del Napoli. Ovvio, ragazzi, sono amichevoli, bisogna prendere sempre con le pinze quelle che sono queste partite, però onestamente vedere un Napoli che si trova, un Napoli che sia nel primo che nel secondo tempo, cambiando i propri calciatori, riesce a sciorinare un calcio qualitativo, arrivando a mettere più volte in difficoltà la difesa dell'Aris, che certamente non sarà il PSG, che tra l'altro ieri con Kvicha Kvaratskhelia è andato a vincere anche la Supercoppa, altro trofeo vinto dal georgiano. Onestamente una buona iniezione sulla qualità del gioco espressa ieri dal Napoli. Leggo qualche messaggio al 342 00 00 100, perché siete in tantissimi, anzi facciamo così, li leggo tra poco, anche perché si parlava di Lang, si parlava di Lucca, di questa esultanza di Lucca eccetera eccetera, parliamo anche del loro futuro, lo facciamo con Fabio Mandarini del Corriere dello Sport. Ciao Fabio, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, e te lo chiedo, visto che è terminato il ritiro di Castel di Sangro, chiedo anche a te insomma un tuo personale bilancio sul lavoro svolto in questo caso dalla squadra di Massimiliano Allegri.
5: Secondo me molto positivo, ho trovato una buonissima predisposizione alla rigenerazione, perché chiaramente è finito un ciclo, se ne apre un altro, ma non è scontato che ci siano subito delle risposte di questo tipo. Ho visto una squadra che ha ritrovato anche il gusto di produrre un calcio più offensivo, a dispetto di tutti quelli che pensavano che avremmo visto un Napoli blocco basso, tutti chiusi, impermeabili, arrivederci, invece no, mi è parso nell'atteggiamento sempre un Napoli propositivo, con diverse soluzioni offensive, molto sviluppo in verticale, si gioca dentro il campo, si cerca la soluzione sulla fascia, gli inserimenti delle mezzali, ci sono queste rotazioni continue tra le mezzali nel 4-3-3, nel 4-2-3-1 o nel 3-4-2-1 provato a fine, nella parte finale, la partita di ieri, dei due trequartisti. Insomma, ho visto tante cose, ho visto sperimentazioni, la metamorfosi di Giovane esterno, quella di Vergara mezzala. Penso che insomma Allegri abbia sfruttato, ecco, tutti questi 24 giorni di lavoro tra Di Marco e Castel di Sangro per cercare di dare più soluzioni. E il fatto che siano stati provati tre moduli sia nella prima partita con lo Sassuolo sia in quella di ieri ti dà l'idea di un Napoli multiforme, quindi una squadra che si deve abituare anche a cambiare le partite in corso. Ho visto una squadra che, per carità, al di là del Celta Vigo ha affrontato sicuramente gli avversari non di altissimo livello, però la gestione dei momenti delle partite mi pare importante, buone letture. E poi comincia a vedersi anche un po' di singoli. Mi è piaciuta la risposta di Lucca, che è sicuramente uno degli uomini più discussi in questo momento, più in bilico se vogliamo. Mi è piaciuta moltissimo ieri la prestazione di Rachmani, che in un momento di enorme difficoltà per il reparto arretrato è venuto fuori da leader. Ho visto una linea alta, ecco, questa è un'altra cosa che mi ha colpito e che, ripeto, cozza completamente con l'idea di un Napoli blocco basso e tutta difesa. E non abbiamo ancora visto Højlund nella migliore espressione, come del resto lo stesso Neres, che non ha mai giocato finora, quindi mancano un po' i gol del centravanti di riferimento in questo momento, e manca anche l'impatto offensivo dell'uomo, diciamo, con il cambio di passo come Alisson più importante, più impattante. Però ripeto, tutte indicazioni positive al netto di un mercato che adesso deve portare per quantomeno due colpi, un difensore, questo è fuori discussione, mi pare, insomma, il Napoli stia provando a chiudere Badiashile. Ma anche un attaccante, perché questa rosa ha qualità, ha ritrovato anche De Bruyne, molto meglio, anzi non c'è stato paragone, ecco, nelle due partite, rispetto anche come posizione, quella con il Celta che l'ha visto nella coppia di mediana dei 4-2-3-1, e invece come ha giocato ieri più a ridosso della punta con meno campo da coprire, sicuramente può essere più micidiale sia nella rifinitura che nella conclusione. Questo rapporto di Allegri con il fuoriclasse e atavico, onestamente mi stuzzica molto vedere come proseguirà con De Bruyne. Mi pare che le premesse siano davvero importanti. È una squadra che ha qualità, è una rosa che ha molte soluzioni, ma è anche una rosa da completare. Un peccato, secondo me, in questa fase non pensare di mettere dentro un attaccante che possa portare più gol. Perché d'accordo, ieri ne ha fatti 6, cioè quanti ne aveva fatti nei precedenti 4, però è chiaro che per mantenere alta l'ambizione in Italia e in Europa, secondo me, serve qualcosa, ovviamente nel rispetto dei parametri economici
0: che conosciamo benissimo, soprattutto questa
5: stagione. Sì, questo è fuori discussione, però sai, adesso hai stappato il mercato con questa uscita importante di Lukaku, che ti alleggerisce il bilancio dal peso di uno stipendio lordo enorme, insostenibile, ormai era chiaro per quella che è la policy della società. Vediamo cosa succederà con Lang, vediamo cosa succederà con Lucca, saranno un po' di giorni di mercato molto interessante, la seconda parte di agosto molto molto interessante, però ripeto, le premesse, secondo me, a meno di 10 giorni all'inizio del campionato sono buone. sì, mi ha colpito in positivo.
0: No, no, anche a me, io concordo con la tua analisi, anche qualitativa sulla tipologia di calcio, poi sul fraseggio stretto, sì, che spesso il Napoli ha ricercato. È ovvio che alcuni meccanismi vanno inevitabilmente ancora oliati, per esempio lo stesso Vergara secondo me ha ancora bisogno di trovare una quadra, manca ancora l'appello David Neres, che è un altro che insomma può, sì, portare enorme qualità, sì, all'attacco del Napoli. Quindi in generale anche io traggo sicuramente sensazioni molto positive da quest'ultima uscita. È ovvio che ci sarà un mercato, ci sono calciatori che in questo momento non fanno parte della lista, che devono essere piazzati, da Lindstrom a Kajust, passando ovviamente per Khedira, eccetera eccetera eccetera. Ci sono calciatori che arriveranno come Favasuli, si cerca di chiudere per Badiashile. È normale che in questo momento il vero punto interrogativo io credo sia proprio rappresentato da Lucca e da Nualang lì davanti, perché tu giustamente parlavi di un attaccante e del nome di Gabriel Jesus è quello che ovviamente affascina anche i tifosi del Napoli. Credo che sia inevitabile però pensare che l'eventuale arrivo di Gabriel Jesus in questo momento sia strettamente collegato alla cessione di uno dei due, se non di tutte e due, no Fabio?
5: Sì, penso che sia così. Per questo ti dicevo, è importante che ci sia un innesto, però è importante anche tenere ben presente quelle che sono le esigenze della società. Questo è fuori discussione, però... sai, la seconda parte di agosto ti porta sempre poi ad avere anche delle possibilità inaspettate, delle occasioni.
0: Ah, io qualche sorpresa me l'aspetto, onestamente.
5: Sì, ma onestamente anche io. Poi se sarà Gabriel Jesus, sicuramente vai a prendere un calciatore importantissimo, che ha ovviamente viene da una stagione non eccezionale, però è un calciatore che lo sta dimostrando anche in queste amichevoli. Jesus ti darebbe la possibilità di avere altre soluzioni, di aumentare sicuramente l'impatto offensivo, ti lega al gioco, può fare centravanti, la seconda punta, fantasia, rapidissimo, ti può portare qualche gol in più, che è la cosa che continua secondo me a mancare, che è la cosa fondamentale, questo difetto cristallizzato dai numeri delle ultime due stagioni, perché il Napoli ha fatto 59 gol quando ha vinto lo scudetto ed è stato il sesto attacco della Serie A, e l'anno scorso che avrebbe dovuto col mercato portare gol addirittura ne ha segnato uno in meno, 58, e questo ti fa
0: molto passerà da questo.
5: Una di gol in meno rispetto ai campioni d'Italia dell'ultimo campionato ti dà l'idea di quanto sicuramente devi aumentare. Certo avrai Alisson dall'inizio, che è uno che ha secondo me serenamente una decina di gol nei piedi, sta crescendo nelle ultime due partite, ieri ti ha fatto vedere qualcosa in più, però chiaramente la sua preparazione è stata condizionata da qualche problemino, infatti ha saltato una partita, però insomma secondo me il potenziale è importante.
0: Bisogna concludere
5: con l'ultimo acuto di mercato.
0: Vedremo, ovviamente c'è ancora un bel po' di tempo insomma da qui alla scadenza del mercato, tanto ma non troppo, quindi io credo che dopo Ferragosto davvero si entrerà nel vivo di questa sessione anche per gli azzurri. Detto questo, ringrazio e saluto il collega Fabio Mandarini del Corriere dello Sport. Fabio, un abbraccio, grazie mille.
5: Ciao, a voi, ciao, un abbraccio.
0: Grazie mille a Fabio Mandarini. Per noi è giunto il momento del primo mini break, giusto 97 secondi di pubblicità, poi torniamo, dobbiamo ancora analizzare quello che è successo ieri allo stadio Patini, quindi restate con noi, a dopo la pubblicità.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Torniamo in diretta con Radio Gol. Buon pomeriggio a tutti da parte di Riccardo Catapano. Stiamo analizzando ovviamente quello che è successo anche ieri allo stadio Patini tra Napoli ed Aris di Salonicco, con il Napoli che ha battuto 6-0 la squadra, 6-2 scusatemi, la squadra greca, preparandosi di fatto al meglio per quello che tra 9 giorni poi sarà l'esordio in campionato contro il Genoa a Marassi. Di certo partita non semplice, però sappiamo, la prima giornata di campionato riserva sempre molte sorprese, però io sottolineo ancora quanto la qualità ieri espressa dal Napoli mi sia effettivamente molto molto piaciuta. Detto questo, leggo qualche messaggio al 342 000 100, il nostro numero di WhatsApp. Enzo Castaldo da Sant'Antimo dice: condivido Anghissà, per me migliore in campo, nessuno lo ha detto, ho visto voti bassi nei suoi confronti. A me è piaciuto molto, devo dire, Anghissà, anzi fatecelo sapere sia sul nostro numero WhatsApp ma anche sulla nostra chat di YouTube, del nostro canale YouTube, quello che secondo voi ieri è stato il migliore in campo per quanto riguarda gli azzurri, perché onestamente a me ieri Anghissà è piaciuto molto nelle due fasi, un calciatore di certo rigenerato in questo caso da Massimiliano Allegri, e mi è sembrato davvero molto presente qualitativamente, insomma non fa mancare mai il suo apporto, molto bene anche in fase insomma di prima pressione anche in termini offensivi per quanto riguarda il Napoli. Quindi ieri mi è piaciuto anche molto, così come Politano, come scrive il nostro amico Jailson da Norimberga, che se ne dica a destra e a manca come è forte Politano. Detto questo, andiamo al telefono per parlare anche di calciomercato e in generale un'analisi su quello che è stato questo ritiro anche del Napoli a Castel di Sangro a 9 giorni dall'esordio in campionato contro il Genoa. Voglio salutare e ringraziare il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, come stai?
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te. Insomma, chiedo anche a te un'analisi su quella che è stata la partita di ieri. Il risultato lo tralascio, seppur insomma il 6-2 è comunque un bel risultato. Mi concentro su quella che è stata la qualità espressa ieri dal Napoli. Devo dire, a me ieri è piaciuto vedere la squadra di Massimiliano Allegri.
3: Sì, io ti dico, il segnale più importante che mi porto da queste prime amichevoli del Napoli è questa impronta di gioco che sta dando Allegri, perché ovviamente tutti ci ricordiamo, no, come è stato accompagnato l'arrivo di Allegri a Napoli. Si parlava di un allenatore diciamo votato solo al gioco difensivo, al blocco basso, alla difesa, al contropiede. Invece i segnali che sta dando questo Napoli sono completamente diversi. Abbiamo visto aggressione alta, calcio molto verticale, capacità di non far giocare l'avversario, insomma qualità, cercare di mettere tutti i giocatori di qualità nella condizione di esprimere tutte le loro potenzialità. Ecco, mi sembrano segnali molto positivi. È chiaro che siamo solo all'inizio di un percorso e di un ciclo tecnico, però se dobbiamo cogliere i segnali che arrivano da queste prime amichevoli del Napoli, io credo siano molto incoraggianti, perché è un Napoli che non mi sembra affatto una squadra che pensi soltanto a difendersi, ma che invece abbia voglia di dominare il gioco, e lo fa con le sue armi, che sono soprattutto quelle della pressione molto alta e della capacità di non far giocare l'avversario, e anche di alternare le fasi di gioco, perché come giustamente dice Allegri, una partita non può essere giocata 90 minuti allo stesso modo, ma ci sono fasi all'interno della partita in cui bisogna sapersi adattare a quelli che sono i momenti.
2: Sì, assolutamente. Sai la sensazione che a me ha dato in questo caso il Napoli? Che ci sia già una filosofia ben delineata in quelle che sono ovviamente le manovre azzurre. Poi ovviamente è da migliorare, insomma, va ancora oleato alcuni meccanismi, trovato un po' una quadra. Però, come dicevi giustamente tu, è una squadra che vuole fare calcio. Questa è un po' l'impressione che si sta avendo da queste amichevoli. Poi, ripeto, è ancora calcio di agosto. Vedremo quando ovviamente il risultato peserà, conterà tra 9 giorni già contro il Genoa. Poi io, per dare bilanci, io aspetto sempre, penso, ottobre, novembre, probabilmente dicembre, per capire un pochino qual è la situazione. Però onestamente vedere questo Napoli in queste uscite mi dà la sensazione di una squadra che abbia già una filosofia del gioco, della qualità insomma, da provare a migliorare, e soprattutto di un fatturato offensivo, quello sì, che ha bisogno di maggiore partecipazione rispetto all'anno scorso. Vedremo anche quello che saranno poi l'ausilio del mercato, però onestamente, da quello che si è visto, per quanto possono essere indicativi le amichevoli estive, devo dire che ho visto una buona qualità di gioco in questo Napoli, e sono onestamente soddisfatto. Detto questo, Pasquale, adesso si entrerà nel vivo del mercato, perché insomma per Favasulli sappiamo che è praticamente fatta e sosterrà insomma le visite mediche dopo Ferragosto. Ceduto ufficialmente anche Romelu Lukaku, arriverà un difensore come Badiashile, che in questo momento è in pole position ma non è l'unico. E poi che succederà a questo mercato del Napoli?
3: Ma io poi penso che poi si andrà a fare un lean sull'attaccante. Credo che insomma Gabriel Jesus sia il principale obiettivo del Napoli, perché è un giocatore che è in grado di dare non solo qualità, non solo gol, ma anche quell'esperienza a livello europeo che insomma al Napoli potrebbe sicuramente far bene. Per cui ti dico, secondo me insomma l'altro colpo da aspettarsi dopo il difensore, sul quale Manna sta lavorando ininterrottamente in queste ore per chiudere questa operazione con il Chelsea, io credo che poi l'obiettivo principale sia Gabriel Jesus. Vediamo se ci saranno altre uscite importanti, mi riferisco soprattutto a Lange, che ha una corte spietata dell'Ajax, o se nel caso eventualmente sarà Luca quello a fare le valigie. Però insomma c'è da aspettarsi sicuramente qualcosa ancora lì davanti.
2: Sì, questo assolutamente, qualcosa lì davanti, insomma io me lo aspetto, io mi aspetto anche magari qualche nome a sorpresa che in questo momento non sia ancora uscito. Di certo, insomma, leggevo anche un po' i messaggi su WhatsApp, in questo momento il settore avanzato del Napoli, soprattutto sugli esterni, credo sia un settore davvero con grande qualità, perché insomma abbiamo parlato di Noah Lang, che a me anche ieri piaciuto molto una volta entrato in campo. C'è Alisson, che ovviamente è titolare, c'è Giovane, c'è Politano, c'è la possibilità di vedere anche Vergara in quel ruolo, c'è David Neres, che per esempio ancora non abbiamo visto. Ecco, io credo che proprio il settore esterni quest'anno sia così alta la competitività e la competizione anche interna, che credo che insomma i due moduli 4-3-3-4-3-1 non credo che si scappi da qui per il proseguo della stagione.
3: Non c'è dubbio, hai fatto bene a ricordare Neres, che probabilmente è quello più, diciamo anche più qualitativamente più forte in questo settore, no? Quindi dobbiamo ancora vederlo insomma integrato in questo nuovo ciclo. Però sicuramente la ricchezza che ha il Napoli sugli esterni è molto molto alta, e bisognerà capire Allegri come avrà intenzione poi di alternare, no? Anche perché Allegri poi, non ci dimentichiamo, che è anche molto bravo a intervenire a partita in corso.
2: Esatto.
3: E uno a cui piace avere in panchina le armi per cambiare la partita. Lui lo fa anche, diciamo, con una precisione anche, diciamo, schematica, per cui lui non solo sceglie l'11, ma lui si prepara anche nella sua mente i cambi da poter fare per forzare una partita quando serve. Quindi io credo che sarà una ricchezza questa sugli esterni offensivi, che nella testa di Allegri sarà molto sfruttato, perché sono gli uomini che possono accendere sicuramente qualitativamente il Napoli, e averne così tanti credo che possa diventare un'arma importante per tutta la stagione.
2: Ma più che altro pensavo anche a ieri, no Pasquale? È vero, ripeto che è un amichevole, però dalla panchina sono entrati Lobotka, De Bruyne, Vergara, mancava un giocatore come Neres, c'è Noah Lang, c'è lo stesso Lorenzo Lucca, ci sarebbe stato anche Oliveira, arriverà Favasulli. Cioè io credo che qualitativamente, lo ripeto, questa è una squadra che ha bisogno sì di essere puntellata. Io mi aspetto 2-3 acquisti comunque importanti sul mercato da parte del Napoli, però questo non vuol dire dimenticarsi quanto di buono già hai come base, perché insomma i calciatori che ho nominato poco fa sono partiti dalla panchina, ma perché in campo c'erano i vari Gilmour, c'era Alisson, c'era Politano, c'era Højlund. Quindi io credo che in generale, io capisco un po' lo scetticismo in questo momento anche sul mercato del Napoli, però questo non deve far passare il messaggio che il Napoli, se non acquista, è una squadra che non è forte. Cioè il Napoli ha una qualità e una profondità di rosa che in poche hanno in questo momento in Serie A, credo solamente l'Inter.
3: È giusto, giustissimo quello che dici. Ovviamente i puntelli sono necessari
2: per
3: completare,
2: sì,
3: un mosaico, anche perché poi abbiamo anche analizzato sul Corriere dello Sport. Chiaro che in questo momento tu hai un obiettivo di lottare su tutti e tre i fronti, però poi se hai una mira di giocare una grande Champions, di fare diciamo una Champions di buon livello, ecco, perché io non credo che il Napoli possa avere diciamo come obiettivo quello di vincere la Champions, ma di giocare comunque una Champions ad alti livelli, ecco, io credo che le alternative devi averle, perché quando ti trovi quelle famose quei famosi cicli da 7 partite in 21 giorni diventa complicato, se non hai una profondità di rosa con una qualità alta, diciamo, mantenere un livello di gioco e di prestazione che sia all'altezza degli avversari. Quindi è giusto sottolineare che come la squadra sia forte, come la rosa sia ampia, ma come ci sia anche la necessità di completare la rosa per far sì che Allegri possa avere tutte le armi a disposizione, perché se si vuole fare una stagione ad alto livello su tre fronti c'è bisogno di avere una corazzata.
2: Assolutamente sì. Ti faccio l'ultimissima, Pasquale, prima di salutarti, perché giustamente stiamo affrontando anche quello che è il tema del mercato nelle varie zolle del campo. Mi sembra che è una delle zone che in questo momento sia, non dico blindata, perché poi nel calciomercato mai dire mai, però insomma la porta mi sembra che quest'anno con Meret resterà Valia Milinkovic-Savic, perché ad oggi è arrivato qualche timido interessamento, però la sensazione è che si prosegua con questo binomio, diciamo, rispetto ad Antonio Conte, con ruoli invertiti, con Meret che parte con i gradi di titolare e con Milinkovic-Savic ad impensierirlo.
3: Ma guarda, io credo che insomma abbiano entrambi delle qualità, naturalmente sono due portieri diversi, no? Sappiamo bene insomma che per dirti contro avversari che pressano forte o che fanno una pressione molto alta, chiaramente avere un giocatore come Milinkovic che con i piedi ti aiuta e diventa uno di manovra, può essere un fattore tattico anche quello, perché al di là poi del ruolo del portiere, che sappiamo che il primo obiettivo è parare, questo credo che non vada mai dimenticato, però diciamo nel calcio attuale avere anche un portiere che partecipa bene con i piedi, ad esempio ti faccio contro un avversario come il Como, che è uno dei pochi, certo, che viene a prestare anche il portiere,
2: e lì hai bisogno, sì, di...
3: hai bisogno di un Milinkovic che ha una padronanza con i piedi magari migliore, però sono sicuro che Allegri avrà la capacità di gestire al meglio questo dualismo, come tutti quanti quelli che ci saranno negli altri ruoli, perché come giustamente dicevi, avere una panchina del genere vuol dire che tu ogni settimana, ogni partita avrai 5-6 esclusioni eccellenti. Questo deve essere bravo Allegri a gestire le alternanze e le rotazioni, perché ovviamente quando poi tu sarai costretto a mettere in panchina De Bruyne non sarà proprio così facile, ecco.
2: Assolutamente. Caro Pasquale, ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi quest'oggi. Buon lavoro.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie mille al collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Allora, prima della pubblicità voglio leggere qualche messaggino, perché insomma su WhatsApp siete davvero in tanti che state scrivendo, e ovviamente vi ringraziamo. Allora, Rosario per esempio scrive, visto che prima stavamo parlando di Lucca e di Lang, scusate, li avete in casa che criticava Lucca e Lang, non mi riferisco ovviamente solo a Diego Junior, che amo e lo salutiamo, ovviamente il nostro Diego, che ritroverete presto qui su queste frequenze. Allora, ma la critica è un conto, caro Rosario, perché anche io ho criticato Lucca e Noah Lang, perché l'anno scorso effettivamente non potevano essere esenti da critiche, però adesso vedo l'atteggiamento con cui sono rientrati. Noah Lang è uno che sta lì, che sta lavorando, onestamente non mi sta dispiacendo per nulla, anche tatticamente, quando entra in campo. Poi non so quale sarà il futuro, credo che se dovesse arrivare un'offerta da 20-25 milioni il Napoli la prenderebbe assolutamente in considerazione e non si opporrebbe alla cessione di Noah Lang. Il discorso era su Lucca, sulla critica a Lorenzo Lucca, che per carità può piacere, può non piacere, però se dobbiamo andare ad inventare delle critiche semplicemente perché fa il gesto della L e la bacia, e qualcuno dice ma non è vero, bacia la L perché mette l'indice davanti al naso, ma scusate, avete mai provato a fare così con la mano la L? Se dovete baciare la L, dove la mettete l'indice? Davanti al naso, no, ovviamente. Perché dobbiamo andare ad essere così autolesionisti certe volte, ad inventare delle critiche che non esistono? Ma figuriamoci se Lucca va a zittire in questo caso i tifosi del Napoli o altro. Poi magari avrà un atteggiamento in campo che potrebbe non piacere, Però in generale in questo momento facciamo critiche costruttive, diciamo Lucca non è l'attaccante per Allegri perché magari lui preferisce un gioco più verticale e Lucca non è così. Cioè la critica che sia costruttiva ma soprattutto che sia fondata, non che sia campata in aria, non possiamo criticare un calciatore perché magari non ci piace inventandoci di sana pianta una cosa del genere. Mi riferivo a questo, Rosario, perché onestamente io ti rispetto se tu dici a me Lucca non piace come calciatore. Perfetto, io non ti posso dire nulla, neanche a me fa, tra virgolette, potrebbe far impazzire Lucca, e l'ho detto più volte a questi microfoni. Però dire che Lucca adesso sta pungolando i tifosi del Napoli perché ha fatto un'esultanza dedicata al figlio, poi tra l'altro, ragazzi, non è che se l'è inventata così, non è che se l'è dedicata da sola, l'ha dedicata al figlio, è diventato papà da pochissimo. Onestamente le critiche ci sono, sono giuste, però facciamole con cognizione di causa, non è che ce le dobbiamo andare a inventare così di sana pianta e creare dei malumori. Credo e spero di essere stato chiaro, Rosario, in questa risposta. Allora si parla anche di David Neres, di quello che può essere il rientro di Neres, che in questo momento, insomma, ragazzi, noi ad oggi non abbiamo date certe su quello che è il ritorno di David Neres, che torna comunque da un problema che l'ha tenuto ai box per tutta, diciamo, la seconda parte da febbraio in poi del campionato. Quindi il Napoli vuole andare davvero con i piedi di piombo, visto anche quello che è lo storico degli infortuni di David Neres. Non credo che sarà, insomma, titolare a Genoa, mettiamola così, ma credo che il Napoli, insomma, dopo la prima sosta poi di campionato proverà, insomma, ad inserirlo davvero regolarmente all'interno di quelle che sono le rotazioni. Un calciatore forte, un calciatore sul quale anche lo stesso Massimiliano Allegri punta. Poi è ovvio, io continuo a ripeterlo, nessuno si aspettava la cessione di Gutierrez, ma è arrivata un'offerta e il Napoli l'ha valutata. È ovvio che se dovesse arrivare un'offerta per Neres, così come per Lango, così come per Lucca, il Napoli andrà a valutare anche queste posizioni e questi calciatori che potrebbero poi uscire. Di certo, insomma, il Napoli proverà poi a chiudere il difensore centrale, probabilmente entro questo weekend arriveranno anche delle novità per quanto riguarda Badiashile, e poi in base a quelle che saranno poi le uscite lì davanti, insomma, un calciatore come Gabriel Jesus, ma non solo, è attenzionato dal Napoli, un colpo lì davanti, onestamente me lo aspetto, ma vedremo quello che succederà. Detto questo, a proposito di mercato, ma non solo, anche sull'analisi tattica di questo Napoli che sta crescendo di Massimiliano Allegri, tra pochissimo arriva il nostro Marcello Calvano, giusto un pizzico davvero di pubblicità e torniamo in diretta.
4: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Marcello Calvano. Chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva. Voglio anche io unirmi al dibattito sull'esultanza di Lorenzo Lucca. Allora, ragazzi, se andiamo a trovare il pelo nell'uovo anche su un'esultanza, significa che davvero abbiamo pochi argomenti sul tavolo da trattare legati al calcio. Per carità, non abbiamo fatto mistero anche nelle ultime puntate di Radio Gol che le prestazioni di Lucca non ci hanno fatto ben sperare in vista di una sua eventuale riconferma, però la prestazione positiva è arrivata ieri contro l'Aris di Salonicco, e mettersi a fare le pulci su un'esultanza, zittito, era una L. Ragazzi, atteniamoci solo e soltanto a quello che un calciatore fa in campo, quello che dà sul terreno di gioco. Tutte queste situazioni all'atere devono interessarci fino a un certo punto, e sicuramente se dovesse restare Lucca non lo aiuteremo minimamente se ci mettiamo ad analizzare per filo e per segno l'esultanza con chi ce l'aveva zittito. Quindi, per carità, questo ragazzo nel corso della passata stagione qualche volta si è reso protagonista di gesti che poteva evitare, però da qui a puntare immediatamente il dito per un'esultanza che poi tra le altre cose era evidente fosse dedicata al figlio, mi sembra davvero pretestuoso. Siamo pronti per tornare al telefono con noi Nicola Zanini. Ciao Nicola, ben trovato.
7: Ciao a tutti, buongiorno.
6: Mister, allora ti chiedo subito un parere su questo Napoli di Massimiliano Allegri, che per carità stiamo parlando di amichevoli, quindi nel bene e nel male sono tutte indicazioni da prendere assolutamente con le pinze, però è un Napoli che pian piano sta prendendo una fisionomia fedele a quello che era l'Allegri pensiero prima delle esperienze, per carità, deludenti, soprattutto quella con il Milan, in cui probabilmente non aveva a disposizione il materiale tecnico che ha adesso in questa rosa. Non so se sei d'accordo.
7: Sì, sono assolutamente d'accordo. Il Napoli credo che sia una squadra ben definita, con ruoli ben chiari, tranne uno, perché è quello che un pochino spezzerà i due moduli del Napoli, che è De Bruyne, non in senso positivo naturalmente lo dicono, in senso negativo, che probabilmente passerà da un 4-3-3 a un 4-2-3-1 piuttosto che anche un 4-3-3 come lui mezzala, cioè sarà il giocatore che darà a Max la possibilità di adeguarsi probabilmente anche alla squadra avversaria, al momento e a tutto il resto. Il resto è molto molto chiaro, con quattro difensori, tre centrocampisti, ha un sacco di esterni, una punta centrale e in questo momento, come dicevate voi, Lucca eventualmente come sostituto, credo, oppure non lo so che idea abbia Napoli.
6: Ti chiedo anche se Rasmus Højlund, che in questo precampionato ha segnato soltanto una rete, si stia anche lui abituando alle nuove indicazioni tattiche di Massimiliano Allegri, dopo che con Antonio Conte, soprattutto nella passata stagione, si era abituato a fare un lavoro tatticamente completamente diverso rispetto a ciò che vuole, ecco, Allegri dalla punta centrale.
7: Sì, penso di sì. È logico che sul 4-3-3, 4-2-3-1 è un riferimento importante, ma lì Højlund è molto bravo a attaccare la profondità. Sul 4-3-3 ci vuole anche fraseggio, scarico. Sì, penso di sì. È logico che sul 4-3-3, 4-2-3-1 è un riferimento importante, ma lì Højlund è molto bravo a attaccare la profondità. Sul 4-3-3 ci vuole anche fraseggio, scarico, presenza, cioè.

0: Coppa alla grande, secondo me.
1: Da trequartista tu sai bene che per fare tante reti un attaccante ha bisogno anche delle giuste assistenze e certo, di chi agisce alle sue spalle, ma mi viene da dire, soprattutto in un 4-3-3, di chi agisce ai suoi lati. Ecco, che cosa ti aspetti dagli esterni del Napoli in questa stagione in cui, sempre volendo fare un parallelismo tra Allegri e Conte, si chiede di rinculare di meno in fase di non possesso, sia all'esterno offensivo sinistro che a destra? Questo potrebbe facilitare, ecco, maggiore lucidità anche in zona assist.
0: Sì, penso anch'io, dopo tutto un discorso di equilibri, credo che lavoreranno molto di più con Lobotka, con Anguissa, con McTominay, cioè con i centrocampisti, e credo che lì ci sarà un lavoro fra mezzale e esterni sul fatto di rientro, piuttosto che Lobotka si butta dentro la linea, che lo fa molto bene, quindi magari allarga un po' di più i due centrali. Credo che è proprio un discorso di equilibri e di caratteristiche di giocatori. In Napoli, ma lo ha dimostrato anche negli anni precedenti a Conte, cioè i giocatori sono più o meno quelli quando giocavano con Spalletti a 4-2-4-3-3, 4-2-3-1, lo avevano fatto già con Sarri, cioè è un pochino il DNA del Napoli degli ultimi anni, credo.
1: Ti faccio una domanda anche su Lorenzo Luca, perché se non erro tu hai avuto modo, seppur per breve tempo, di allenarlo al Vicenza. Sì. Ecco, un Luca in chiaroscuro in questo precampionato, perché ieri si è disimpegnato benissimo, due gol da vera punta centrale, grande tempismo e opportunismo soprattutto in occasione del secondo gol. Invece nella sfida contro lo Sassuna è riuscito davvero a sbagliare dei gol incredibili. Che cos'è che secondo te sia al Napoli che nell'avventura al Nottingham Forest ha frenato un po' la serenità e anche le prestazioni di questo ragazzo?
0: Ma io credo che sono due cose diverse. Adesso rientrando a Napoli probabilmente lui non ha sentito subito quella fiducia che tante volte un attaccante ha bisogno, quindi lì bisogna girarsi le maniche e lavorare da soli e far cambiare idea a un ambiente o a una società che magari aveva altre idee in questo momento qua, e probabilmente qualcosina secondo me ha fatto in questo periodo qua. Probabilmente Nottingham Forest era un'altra cosa, si pensava qualcosa di diverso e invece lì è andata male di suo. Adesso credo che lui abbia un pochino di parlavate anche prima di nervosismo tra virgolette, chiamiamolo così, in questo momento qua, probabilmente anche perché ha bisogno di trovare la sua strada. Io credo che qualcosina abbia fatto vedere in questo precampionato a Napoli, adesso decideranno sicuramente.
1: Mister, ti faccio una domanda anche sulle altre big del nostro campionato.
0: Sì.
1: Naturalmente un discorso, una valutazione parziale la nostra, visto che il mercato chiuderà a fine mese, però in questo momento secondo te chi è che in sede di calciomercato si è rafforzato maggiormente, da quale squadra ti aspetti delle conferme e chi invece magari potrebbe rappresentare la sorpresa nella prossima stagione?
0: Ma io in questo momento è solito un po' scontato dire l'Inter, perché ha una sorta di continuità da anni, quindi giocano a memoria, lo si è visto anche in questo precampionato, cioè sono molto rodati. Io credo che Napoli si avvicini molto perché non ha cambiato tantissimo, anche se ha buttato dentro qualche situazione interessante, però anche il Napoli è una squadra che secondo me farà, ormai si è sistemata nelle prime 2, 3, 4 posizioni, dopo lì bisogna anche che si allineino i pianeti tante volte per arrivare primo o secondo, però la Juve è una squadra secondo me che ha preso tanto, ha speso tanto, ma non ha ancora un'identità chiara e quindi lì dovrà un attimino essere bravo Spalletti, perché anche non proprio sto ragazzo bosniaco fortissimo, no, però è un pochino un doppione di Yildiz, quindi si rischia un attimino di creare delle situazioni difficili, però penso che la squadra che se parte bene possa avere l'entusiasmo di far bene. Il Milan un pochino lo vedo un po' più indietro rispetto alle altre, come la Roma in questo momento.
1: Grazie a Nicola Zanini per essere stato con noi, un abbraccio, ciao.
0: Grazie
1: mister.
0: A voi. Grazie a voi, buona giornata.
1: Prima di ascoltare un disco voglio leggere questo messaggio di Salvatore che ci scrive, spero lo leggerai, buongiorno, sono Sasà da Londra, un grande tifoso del Napoli, un grande tifoso di Kiss Kiss. Però posso dire una cosa, perché devi giustificare a tutti i costi il gesto di Luca? Essere perbenista non è sempre positivo, bisogna anche avere il coraggio di dire che Luca ha sbagliato e che, visto che non ha dato niente alla

squadra da quando lo abbiamo comprato, non si deve permettere di fare un gesto del genere. Allora, caro Salvatore, il gesto di Luca di ieri non era assolutamente uno zittire, non era un'esultanza polemica, è un'esultanza che sta facendo da quando gli è nato il figlio, mette le dita davanti alla bocca a forma di L e dà un bacio appunto a queste dita che poste in questa maniera fanno in modo che si legga una L. Quindi l'esultanza di ieri non era assolutamente polemica. In passato qualche polemica lui l'ha fatta, mi viene in mente ad esempio il post che fece dopo il gol che segnò con la maglia del Nottingham Forest, con qualche riferimento al passato, e lì è giusto magari anche dire poteva risparmiarsela. Però ieri Lorenzo Lucca non ha fatto alcuna esultanza polemica. Ragazzi, va bene valutare le varie situazioni volta per volta, è quello che un cronista deve fare, però andare a cercare la polemica a prescindere, perché questo calciatore, anche se non soprattutto per suoi demeriti, mi riferisco al campo, e per qualche errore fuori campo dal punto di vista caratteriale, adesso deve essere giudicato anche quando non fa niente di male, mi sembra esagerato. Ci fermiamo, ascoltiamo un disco.

0: Ed eccoci tornati in diretta, inizia la seconda ora dell'informazione sportiva. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, ringraziando il nostro Nello Iorio in regia. Ancora non ti avevo salutato, Nello, quindi ti saluto e ti ringrazio, così come ringrazio, saluto e faccio i complimenti alla voce che quest'anno sentirete in tutte le partite del Napoli, che sia campionato, Coppa Italia, Champions League. Avete avuto già un assaggio in quelle che sono le amichevoli precampionato del Napoli, ma ce ne saranno tante, tantissime altre. E allora fatemi abbracciare virtualmente il nostro Vincenzo Perna. Caro Vincenzo, come stai?
1: Bene, bene Riccardo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri radio e telespettatori.
0: Innanzitutto ti rinnovo i complimenti per quello che è stato il lavoro di questo precampionato, insomma, che ci ha aiutato anche un po' a scaldare. Adesso ci vuole la voce, lo possiamo dire, perché tra 9 giorni, insomma, si comincia. Quindi chiedo anche a te un po' un'analisi su quello che è stato questo precampionato del Napoli, queste partite, queste amichevoli che tu ci hai raccontato con la tua radiocronaca. Devo dire che ieri a me è sembrato un importante step avanti sulla qualità del gioco espressa dalla squadra di Massimiliano Allegri.
1: Sicuramente sotto il profilo offensivo si è fatto qualche passo in avanti, sotto il profilo difensivo anche se il livello rispetto a Celta e Osasuna secondo me si era abbassato un pelino, però ovviamente sono arrivate ancora risposte importanti dall'onnipresente Amir Rahmani, sempre più top player di questa squadra. Però Rafa Marin sta crescendo e quindi eventualmente, in attesa di un colpo dal mercato e di quello che poi sarà il recupero di calciatori come Mario Nuzzi e poi di Buongiorno, sicuramente possono essere considerate come notizie positive. Notizie secondo me abbastanza interessanti sono arrivate anche dalla mediana, perché ormai anche una volta di più con Massimiliano Allegri l'interscambiabilità tra Lopotti e Gilmour la possiamo dare per assodata, e il gioco del Napoli non cambia, anzi offre soluzioni in più e non in meno quando eventualmente si avvicendano i due. Sull'affidabilità di Frank Zambuanghissà credo che ci sia poco da dire, ma vederlo con questa voglia, con questa fisicità e rivederlo tirato a lucido come non lo vedevamo da un po', devo dire la verità, fa davvero molto piacere, perché Napoli potrebbe aver fatto un colpo in più quest'anno se ritroviamo Zambuanghissà che eravamo abituati a conoscere. E poi ci sono le conferme da Scott McTominay, a Rasmus Højlund che fa sempre un grandissimo lavoro, ha ritrovato Matteo Politano che quest'anno ha voglia di fare qualche gol in più, gli esterni li scopriremo, non abbiamo visto tantissimo con Alisson e Lang, ma secondo me Massimiliano Allegri ci sta lavorando davvero tanto, e poi Scott McTominay che comunque continua a rimanere uno dei top di questa squadra, senza considerare il fatto che almeno guardando i minutaggi dei portieri credo che abbiamo già capito chi sarà il titolare di Massimiliano Allegri, ovvero Alex Meret.
0: Beh sì, direi che su questo ad oggi ci sono effettivamente pochi dubbi. È un Napoli che ieri insomma ha battuto 6-2 l'Aris Salonicco. Tra 9 giorni si farà ovviamente sul serio l'esordio in campionato a Marassi contro il Genoa, poi nell'arco di questa puntata più tardi alle 14:50 faremo proprio un salto a Genoa per capire anche in questo momento come se la passa il Grifone. Torno sulla partita di ieri, perché tu hai parlato di Anghissà. A me onestamente, per quello che può contare, ieri gli do la palma di migliore in campo onestamente ad Anghissà. Mi è piaciuto davvero tantissimo in entrambe le fasi, soprattutto la dimostrazione di una tenuta fisica che in questo momento credo sia davvero tra le migliori del nucleo del gruppo azzurro. Hai parlato di Rafa Marin, un'aggiunta anche qualitativa con questa difesa alta, mi sembra che soffra di meno, ecco, soprattutto poi la vicinanza di Amir Rahmani. Politano non ne parlo praticamente proprio più. Ti chiedo di Alisson in particolare, che poi tu ieri hai avuto anche modo di intervistare nel post partita, come abbiamo sentito poco fa. Insomma, un Alisson spensierato, sorridente anche su Allegri, insomma subito dei feedback positivi. È un calciatore che in questo momento la differenza lo fa, la qualità la mette. Se devo trovare una piccolissima pecca, credo che la sua intesa con, diciamo, i suoi amici di fascia sinistra vada ancora un pochino registrata, qualche volta qualche tocco di troppo forse.
1: Sì, probabilmente ha talmente tanta voglia di fare che spesso e volentieri si dimentica il pallone e quindi a volte diciamo è questo che forse lo mette un po' meno in risalto rispetto al lavoro che viene fatto dall'altra parte da Matteo Politano con Giovanni Di Lorenzo e ovviamente anche con Anguissà. Però credo che il ragazzo abbia semplicemente bisogno di essere più tranquillo, di frenare questa sua smania di decidere, perché poi quando fa le cose fatte per bene, come in occasione dell'assist per Scott McTominay, dimostra di essere davvero imprendibile. Abbiamo visto forse poche sovrapposizioni, devo dire la verità, anche dall'altra parte. Di solito in un 4-3-3 si vedono molto, molto di più le sovrapposizioni del terzino che poi viene servito dall'attaccante che va verso il campo. In un calcio moderno lo vediamo spesso, no? E lo vedevamo spesso ad esempio con Luciano Spalletti, con quella fascia che è praticamente la stessa ma che lavora in maniera diversa con Massimiliano Allegri. Quindi probabilmente anche su questo Alisson ha bisogno per adesso di capire nuovi appoggi e capire nuovi approcci a quella che è la fase offensiva, però che sia un ragazzo che ha voglia di determinare, che abbia tutte le possibilità di farlo per la qualità che ha, direi che siamo tutti quanti d'accordo. E soprattutto è incredibile come nessuno riesce mai a leggere questo movimento, ad entrare verso il campo e a strozzare poi il collo del piede, a chiudere sul primo palo. Si aspettano tutti quanti sempre il tiro a giro, quando ormai abbiamo capito che invece quello è il suo movimento, rientrare sul destro verso il campo per poi chiudere con il collo.
0: Caro Vincenzo, io nel salutarti ti giro anche i complimenti che arrivano da Furio, da Cardiff, da Antonio, da Boston, insomma sulla nostra chat di WhatsApp sono davvero tantissimi complimenti che ti stanno arrivando, ai quali ovviamente mi unisco augurandoti una buona giornata. Ci vediamo presto poi.
1: Sì, non posso che ringraziare tutti, ringraziare anche te Righi e ovviamente dare appuntamento a lunedì, quando poi ovviamente ritornerò in studio anche per condurre Radio Golla.
0: Per farci fare un po' di meritate vacanze anche a noi. Ciao esatto, Vincenzo, esatto. Un abbraccio.
1: Ciao Righi, buon lavoro.
0: Grazie mille al nostro Vincenzo Perna che ascolterete per tutta la stagione del Napoli insieme a Paolo Del Genio in quelle che saranno le radiocronache su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli delle partite degli azzurri, campionato, Champions League e ovviamente Coppa Italia. Detto questo, riavvolgiamo il nastro, quello che è successo ieri tra Napoli ed Aris, questo 6-2 importante sotto il profilo del gioco più che del risultato del Napoli. Ne parliamo e lo commentiamo insieme a mister Ezio Capuano. Ciao mister, come stai?
2: Bene, bene, buongiorno a voi tutti e a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno.
2: Un buon Napoli ieri.
0: Sì.
2: Vedevamo anche la scorsa volta che ci siamo sentiti. È un Napoli in crescendo dalla prima partita con l'Arezzo. C'è stata sempre un gioco che sta cercando Allegri di dare i giusti automatismi. La cosa che più mi ha impressionato, lo ripeto, la ricerca soprattutto negli ultimi 40 metri, io la chiamo l'esasperazione della giocata, quindi vuol dire che i giocatori stanno seguendo quello che il mister gli sta inculcando. Ho visto un buon Napoli anche se onestamente l'avversario era non di grandissimo livello, però a prescindere da tutto questo ho visto una squadra che cresce giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, e penso che il Napoli arriverà per l'inizio del campionato all'80-90%, ecco, non dico al 100%, ma quantomeno all'80-90%, che già è tantissimo, ecco.
0: Ah no, assolutamente, poi è ovvio che insomma ci sono tanti aspetti da migliorare, mister, tu ce lo puoi insegnare, è impensabile arrivare al nastro di partenza subito prontissimi.
2: Chiedo venia, quando io dicevo la ricerca dell'esasperazione della giocata, quello che ho visto ieri è proprio questo che voglio dire.
0: Ma è in accezione positiva, io sono d'accordo con te,
2: certo,
0: mister.
2: Perché poi quando c'è l'errore lo vai a migliorare in base a quello che hai provato. Se invece c'è soltanto la giocata, l'estemporaneità della giocata, lì non c'è la ricerca, voglio dire, di quello quello che tu vuoi creare. Invece io sto vedendo un Napoli sempre in crescendo, ripeto, fino all'inverosimile. Quello che mi sta impressionando di più è questa ricerca ossessiva delle giocate, che nel momento in cui vai a migliorare i tempi, vai a migliorare la tenuta atletica, vai a migliorare la forza iniziale, la forza esplosiva, la forza rapida e veloce, che sono qualità determinanti nel gioco del calcio, ti diventa molto più facile. E quindi voglio dire che è un bel Napoli, almeno fino a questo momento.
0: Sì, e soprattutto insomma Massimiliano Allegri sta, almeno per quelle che sono, lo ripeto, quelle che sono le amichevoli prestagionali di questa squadra, insomma Massimiliano Allegri che sta cercando anche un po' di smentire quello che era, insomma, le voci che hanno accompagnato il suo arrivo a Napoli. Gioca col blocco basso, non vedremo una squadra propositiva, eccetera eccetera. Noi abbiamo sempre detto bisogna valutare innanzitutto quelle che sono poi le qualità di una rosa che viene messa a disposizione di Massimiliano Allegri. Mister,
2: la differenza la fanno sempre i giocatori.
0: Esattamente, io vorrei arrivare proprio a questo. Se vediamo la rosa del Napoli, per quanto non sia ancora completa, è una rosa estremamente qualitativa in quelli che sono le proprie individualità.
2: In cui tu hai giocatori di qualità notevole, io per esempio ieri ho visto anche un buon Alisson Santos, si sta riprendendo alla grande. Quando c'hai giocatori soprattutto sugli esterni, no, che ti saltano con facilità e ti creano la superiorità numerica, è normale che, voglio dire, la qualità della squadra aumenta, aumenta la qualità del gioco e quant'altro. Se invece hai giocatori con caratteristiche diverse, voglio dire, è impossibile fare un bel piatto di lasagna se non hai gli ingredienti per poterlo fare. Non so se rendo l'idea.
0: No, ma giustissimo, il discorso che hai fatto non fa una piega, mister. E tra l'altro, poi insomma, noi valutavamo anche, per esempio ieri, no, il Napoli, soprattutto in quelle che sono le alternative. Io ripeto, è una squadra che va puntellata e c'è bisogno ancora, secondo me, di quei 2-3 acquisti per completare la rosa.
2: Senza ombra di dubbio. Il Napoli ha bisogno di un difensore,
0: certo,
2: assoluta, su questo non c'è ombra di dubbio. Ha bisogno, secondo me, di un altro attaccante, perché è impegnato su tre fronti, vale a dire Coppa Italia, Champions e campionato. E secondo me anche qualcosa al centrocampo va fatta.
0: Ti piace questa alternanza McTominay-De Bruyne, tra l'altro? Perché insomma in queste amichevoli lo stiamo vedendo un tempo uno, un tempo l'altro. Insomma, parliamo di due calciatori di grandissimo livello.
2: Ma McTominay penso che sia uno dei giocatori più importanti in questo momento in Europa, e quindi è un giocatore imprescindibile. Poi lo sta alternando con De Bruyne, che ieri non ha fatto male, anzi nella maniera più assoluta. Poi bisogna vedere sicuramente quando Massimiliano deciderà di farli convivere, però penso che McTominay sia intoccabile nella maniera più assoluta.
0: Sì, anche McTominay, insomma, in attesa anche di quelle poi saranno i negoziati per il rinnovo, che probabilmente a mercato chiuso poi andranno avanti. Mister, è vero che manca ancora, insomma, 9 giorni all'inizio del campionato, i bilanci se ne faranno tra diversi mesi, c'è ancora un mercato aperto. Ad oggi credi che le squadre con più certezze restino ancora Inter e Napoli?
2: Senza ombra di dubbio. Bisogna vedere, lo ripeto sempre, tutti si dimenticano del Como. Il Como ha fatto un gran campionato, ma il Como ha una squadra di qualità, quindi a prescindere Napoli e Inter, che io le vedo vicino, non le vedo così distante come li vedono in tanti. E poi è normale, c'è la Juve, c'è la Roma, c'è il Milan, e io sono curioso di vedere il Como. Attenzione, il Como addirittura potrebbe non solo riconfermarsi, ma anche con gli acquisti che ha fatto. Io per esempio ieri l'ho vista giocare con l'Arsenal,
0: no? Sì.
2: È vero, tutto quello che si vuol dire, amichevole, l'Arsenal aveva la testa alla finale col City di domenica, tutto quel così. Ma io ho visto una squadra con grande personalità. Beh, ho visto una squadra che fraseggiava, che difendeva bene, quindi attenzione a questo Como.
0: Ha delle individualità tecniche non di poco. Il gol di Baturina di ieri è uno spettacolo, no, mister.
2: Ma non solo quello, il Como ha giocatori importanti, il Como fa investimenti di 60-70 milioni.
0: Sì.
2: Il problema è che forse Como, intesa come città piccola, con una non grandissima non grande tradizione calcistica, però voglio dire, il Como
0: Però se di anno in anno poi si mantiene a questi livelli, poi insomma il progetto è destinato a crescere sempre più.
2: Poi a prescindere il valore dell'allenatore, la bravura dei dirigenti, tutto quel che si voglia, però quando tu investi tanti soldi e prendi giocatori bravi è normale che poi devi anche ottenere dei risultati.
0: Assolutamente sì. Mister, ti abbraccio e ti ringrazio, è sempre molto bello parlare con
2: voi, te. A voi e buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori. Alla prossima.
0: Alla prossima, grazie mille a mister Eziolino Capuano. Allora, leggo qualche messaggio, poi tra un poco torniamo al telefono ancora per fare una panoramica ovviamente sulla Serie A che sta per iniziare, ma anche sul futuro di Lorenzo Lucca. Voglio rispondere anche a Salvatore da Scafati, che diceva: non vi sentivo da tempo, ma sentendo voi il Napoli ad oggi non ha nessun problema, e lì tecnicamente con il Real Madrid ed il Barcellona. Logicamente io mi auguro che sia così, ma poi ricordo che un po' di calcio ne capisco e quindi mi sono anche ricordato perché non vi seguivo più. Innanzitutto mi dispiace sulla questione che non ci segui, Salvatore, però qua nessuno ha detto che il Napoli è a livello del Real Madrid e del Barcellona. Semplicemente io ho fatto notare che nonostante un mercato che bisogna completare, perché il Napoli necessita di 2-3 acquisti per completare la rosa, non è messo così male come qualcuno vuol far credere, perché insomma una squadra qualitativa, una squadra che ieri si permette il lusso di far entrare dalla panchina calciatori come Lobotka, calciatori come De Bruyne, calciatori come Neres che in questo momento non c'è, come Lang, come Oliveira, non credo che sia una squadra così scarsa come qualcuno lo dipinge, perché poi io leggo messaggi, no, il Napoli non arriva nemmeno tra le prime 8 quest'anno, e onestamente io capisco insomma lo scetticismo, però poi si va ad essere troppo pessimisti. Io sono ottimista in generale di natura e credo, vedendo anche la tipologia di calcio che ha in mente Massimiliano Allegri, che possa essere una stagione importante per il Napoli. Importante poi lo capiremo nel corso della stagione che cosa vuol dire, però onestamente si pone su basi molto molto solide. Questo non vuol dire che il Napoli è il Real Madrid o il Barcellona, cosa che noi tra l'altro non abbiamo detto, ma nemmeno che il Napoli è destinato a fare ottavo, perché ripeto, non è che se non compri vuol dire che non competi. Il Napoli ha comprato e tanto negli ultimi anni, quest'anno deve ancora comprare ma per puntellare la rosa. Questo vuol dire che parte da una base di partenza, mio modesto avviso, molto molto importante. Poi scetticismo o no, facciamo lavorare Massimiliano Allegri, perché mi sembra che insomma l'idea di calcio che in questo momento vuol far sviluppare al suo Napoli sia davvero molto molto interessante. Poi sarà il campo come sempre il giudice supremo. Detto questo, torniamo al telefono per salutare il collega Andrea Pressenda, diretta.it. Ciao Andrea, come stai?
3: Ciao Riccardo, buon pomeriggio, molto bene, grazie.
0: Buon pomeriggio a te. È ovvio che questo è un po' il periodo, l'attesa prima dello scatenarsi della stagione, no? In tanti guardano soprattutto quelle che sono le mancanze delle proprie squadre. Un Napoli che in momento insomma vede ancora un mercato che deve entrare nel vivo per quanto riguarda gli acquisti. È una situazione un po' comune a tutti quanti, però io continuo a dire, Andrea, che secondo me il Napoli parte da una base estremamente solida.
3: Assolutamente, sono d'accordo con la tua analisi, questo perché comunque lo stiamo vedendo tra l'altro già in queste prime uscite, perché mi sembra che comunque gol e soprattutto risultati alla mano, mi sembra che gli esperimenti di Allegri, mi riferisco ovviamente anche al modulo di gioco, ti ricorderai che avevamo approfondito proprio questo aspetto tattico qualche giorno fa, ovviamente con la difesa a 4, con tante buone intuizioni, però mi sembra che comunque stiano dando i propri frutti. È chiaro che insomma è questo storicamente un periodo decisivo, perché poi da dopo Ferragosto in avanti per le trattative di mercato poi entreranno nel vivo, già stiamo vedendo qualcosa in effetti. Poi la cessione di Lukaku al Fenerbahce, qui apro anche una piccola parentesi su l'importanza che sta assumendo il calcio turco, perché stiamo vedendo soprattutto in questo ultimo periodo, mi riferisco alle ultime trattative di mercato, tantissimi affari che ovviamente vanno in questa direzione, il caso di Lukaku, il caso di Vlahovic, era stato in precedenza, ti ricorderai, di Greenwood, sempre al Fenerbahce. Abbiamo visto addirittura con Momo Salah, e qui ovviamente mi sposto per una colpo sulla scena internazionale, che è andato addirittura al Trabzonspor, Vincenzo Italiano allenatore del Besiktas. Insomma, è chiaro che questo è stato sicuramente una tendenza da poter sottolineare, però ripeto, l'uscita di Lukaku potrebbe comunque aprire degli scenari interessanti soprattutto per il reparto offensivo. C'è poi effettivamente qualcosa da poter sistemare a mio avviso per la difesa, ma questo evidentemente per gli infortuni che ci sono stati. Marianucci, buongiorno, insomma la conosciamo, Beugma, la situazione, però ecco, almeno per i nomi che si leggono, credo che le soluzioni, ovviamente andando a pescare in Premier League per Badiashile e per Gabriel Jesus, se dovessero davvero arrivare questi due giocatori, Napoli alzerebbe di tanto secondo me livello, fermo restando che secondo me la base è molto buona ad oggi.
0: Sì, io sono assolutamente d'accordo, ripeto, su questo aspetto. La base buona va migliorata, può essere e deve essere migliorata, però insomma non si parte da una situazione così nera come, come la descrive qualcuno. Detto questo, è ovvio che ci sono giocatori in bilico, uno su questi, uno di questi è Lorenzo Lucca, che qua spacca un pochino insomma l'opinione pubblica, anche cose che magari fa vengono un po' travisate, mettiamola così, però intanto è il miglior marcatore di questo precampionato del, del Napoli. Resterà a Napoli, onestamente non lo so, di certo c'è l'interesse di diverse squadre, anche la Lazio, no Andrea?
3: Sì, da quello che si legge, insomma, è chiaro che è un giocatore in cerca di rilancio. Mi sembra che comunque abbia sicuramente impostato, almeno per quanto riguarda queste partite amichevoli, almeno si è vista questa voglia, soprattutto perché mi sembra più coinvolto. È chiaro che c'è stato un passaggio anche nella guida tecnica, ovviamente mi riferisco ai due allenatori. Un conto era avere Antonio Conte in panchina, un altro ovviamente avere Massimiliano Allegri, quindi credo che insomma da questo punto di vista c'è grandissima voglia da parte di questo giocatore. È chiaro che poi insomma vedremo soprattutto come ci sarà questo gioco di incastri, peraltro oggi una giornata importante a proposito degli attaccanti, perché mi sembra che comunque questo giro tra Bologna, Firenze stia andando definitivamente nel porto. Ovviamente mi riferisco al passaggio di Pellegrino alla Fiorentina, con Piccoli invece che andrà al Bologna, peraltro con uscite molto importanti, perché stiamo ragionando comunque di due affari sulla base sempre di 20 milioni di euro. È chiaro che poi, ripeto, da qui fino a poi al prossimo primo di settembre il mercato offrirà tante opportunità, soprattutto per poter arrivare magari a definire delle altre situazioni. Fermo restando che però secondo me Lucca è partito nel migliore dei modi, è fatto bene a sottolineare, è intanto il capocannoniere del Napoli, almeno per quanto riguarda queste prime uscite. Mi sembra che comunque abbia avuto secondo me anche una critica molto positiva, almeno per quanto riguarda questi, questi test che poi ha, ha giocato, insomma, quindi vediamo, perché credo che poi insomma ecco, secondo me tutto poi si sbloccherà dal, dal possibile arrivo o meno di Gabriel Jesus. È chiaro che insomma stiamo parlando di un acquisto sulla scena internazionale nazionale, è chiaro che poi da quel punto di vista lì probabilmente poi lo spazio per Lucca sarebbe anche poco, insomma.
0: Eh sì, in quel caso insomma si restringerebbero le possibilità per Lucca. Infatti io credo che i due insomma, al netto di avere la possibilità di avere tre punte per quanto riguarda il Napoli, perché sappiamo insomma gli impegni internazionali, credo che necessitino della possibilità di poter schierare tre centravanti in quello che dovrebbe essere il 4-3 di partenza. Credo che in questo momento Lucca, l'eventuale arrivo di Gabriel Jesus, siano abbastanza alternativi, a meno che non dovesse uscire un giocatore come Noah Lang. Tra l'altro arriva anche un'ultima ora di Sky Sport di un sondaggio dell'Atalanta proprio per Noah Lang, chiesto in prestito con il Napoli, che però non apre a questa tipologia di formula. Sappiamo che sul calciatore è forte il pressing dell'Ajax e nelle ultime ore si parla anche della possibilità del Galatasaray e di un ritorno in Turchia anche per Noah Lang. Detto questo, io ringrazio e saluto il collega Andrea Pressenda. Alla prossima, Andrea.
3: Grazie a te, sempre un piacere, ci sentiamo presto. Grazie, buona giornata.
0: Piacere assolutamente nostro, grazie mille al collega Andrea Pressenda. Vi leggevo quest'ultim'ora arrivata proprio da Sky Sport, da Gianluca Di Marzio dell'Atalanta, che insomma sembra essere interessata a Noah Lang, richiesta di prestito per quanto riguarda l'esterno olandese, con un Napoli che però in caso di cessione vorrebbe o titolo definitivo o un l'obbligo di riscatto per quanto riguarda Noah Lang. In questo momento di certo davanti continua ad esserci l'Ajax, ma vedremo, perché tra l'altro in casa Napoli ci sono anche delle riflessioni in corso per la posizione di Noah Lang, un calciatore che è tornato e secondo me si è calato anche molto bene mentalmente in quella che è la realtà partenopea con un allenatore come Max Allegri. Non è un segreto che insomma con Antonio Conte non si fossero proprio presi benissimo entrambi. È tornato, da chi ha seguito gli allenamenti ci racconta proprio di un Lang davvero molto applicato, secondo me sta facendo anche molto bene in quelle che sono le uscite amichevoli di questo precampionato. Insomma sono situazioni che il Napoli sta continuando a valutare, così come quella di Lorenzo Lucca. Ad oggi certamente insomma sono diverse le squadre interessate proprio allo stesso Lang. Vedremo quella che sarà la scelta del Napoli. Detto questo, per noi è giunto il momento invece di fermarsi, giusto un pizzico di pubblicità, un disco e torniamo qui con Radio Gol.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo in diretta a giro di boa per quanto riguarda l'informazione sportiva. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano ed un saluto a Mario Fabroni che è al telefono. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi tutti e agli ascoltatori.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito in queste calde giornate anche calcistiche, perché insomma tiene banco il calciomercato che entrerà ancora di più nel vivo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, che tra 9 giorni insomma inizierà finalmente a rotolare ufficialmente quel pallone sul rettangolo verde. Mario, ad oggi chi credi si sia mosso meglio sul mercato?
1: Sicuramente l'Inter, ma ha un'incollatura. Direi che c'è la Juve che ha cambiato, nonostante sia partita un po' in ritardo con Spalletti che insomma mordeva un po' il freno, però mi sembra che la Juve insomma stia cambiando punti nevralgici, diciamo, del suo schieramento. E poi c'è questa Roma che ha sicuramente operato abbastanza bene, potrebbe completare un paio di colpi ed è una delle squadre pericolose, diciamo, dal punto di vista della lotta a scudetto, perché di solito gli anni successivi al primo da parte di Gasperini sono sempre anni piuttosto intensi, piuttosto importanti.
0: Sì, effettivamente è così. La sensazione poi ovvio che da qui alla termine del mercato e poi insomma il campo ci smentirà, questo è poco ma sicuro, la sensazione è che quest'anno davvero ci sia grande equilibrio anche per quello che saranno le corse, i piazzamenti europei, perché giustamente tu hai nominato squadre come la Juventus che si è rinforzata, la stessa Roma, ci metto il Como che ieri abbiamo visto insomma continuare in questo progetto, percorso di crescita in un calcio sempre più europeo con Fabregas. Io ci rimetto anche la Fiorentina, secondo me grande protagonista davvero del mercato, senza dimenticare il Milan, ovviamente c'è il Napoli, quindi la sensazione almeno sulla carta, Mario, è che quest'anno potrebbe esserci davvero grande equilibrio nelle zone alte, quantomeno nelle zone europee della classifica.
1: Allora, sulla carta al momento sono quasi tutte avanti al Napoli per quanto riguarda i movimenti di mercato. Il Napoli però arriva da 2 stagioni dove in pratica ha operato molto sul mercato, forse non sempre bene, però ha sicuramente movimentato moltissimo il mercato. Oggi il Napoli è in una posizione di consolidamento da un lato di alcune posizioni ed è sicuramente alla scoperta anche di altri elementi che magari sotto la guida di Conte non hanno avuto grande fortuna e che però, sai, valutazioni alte e situazioni nuove in squadra potrebbero sicuramente portare a valutazioni diverse. Per quanto riguarda la tua riflessione su come Fiorentina, io forse proprio volutamente non le ho citate tra le squadre diciamo che si sono mosse meglio sul mercato, non perché non sia a conoscenza dei grandi movimenti che hanno fatto, ma perché ritengo che entrambi abbiano delle difficoltà importanti da dover affrontare. Cioè il Como va addirittura in Champions e sappiamo cosa significa giocare campionato e Champions, non lo sanno quelli del Como, perché sarà un impegno importantissimo che tirerà via tantissime energie e io sono molto curioso di vedere il Como su questo doppio fronte provare a battagliare certamente per restare con le prime. La Fiorentina invece ha operato molto bene, ma viene da una stagione, quella precedente, estremamente deludente, dove ha rischiato di brutto di finire negli inferi della serie cadetta e poi si è ripresa, ed ha un allenatore molto promettente, molto interessante, quale Fabio Grosso, però anche qui ci troviamo di fronte alla novità della panchina, tra l'altro novità della panchina che tranne che per la Roma, l'Inter e in parte la Juventus riguarda tutte le altre contendenti, perché il Como mantiene la barra ferma su Fabregas, ma tutti gli altri
0: hanno cambiato
1: e questo cambiamento che spesso può anche portare sicuramente a ventate di novità, idee nuove di gioco, calciatori nuovi, lo stiamo vedendo, però non sempre viene digerito subito dalle squadre. Quindi c'è una prima fase di campionato, a mio giudizio, quelle delle famose 5 giornate che già mettono sul chi va là il Napoli, perché ha un calendario di quelli importanti, ma anche le altre non scherzeranno, perché queste prime 5 giornate, che poi verranno bruscamente interrotte per un tempo abbastanza lungo e non sperimentato nel calcio italiano, di una ventina di giorni di stop praticamente dal 20 settembre fino a quasi metà ottobre, queste novità, queste situazioni, io penso che possono determinare moltissimo già nelle prime 5 giornate, cioè il volto del campionato, le pretendenti del campionato, quelle che vanno subito bene e quelle che invece hanno bisogno ancora di un colpo d'ala per potersi ripiazzare, riposizionare, e magari anche qualche grande che invece non ingrana proprio la marcia. Ecco, io penso che queste prime 5 giornate siano
0: estremamente indicative.
1: Sì.
0: Sì, sì, io penso a maggior ragione per il Napoli, perché davvero, insomma, lo ricordavi poco fa, il calendario sulla carta del Napoli è comunque di quelli tosti, ad inizio si parte con il Genoa, poi il Como, ovviamente l'Inter, quindi insomma Napoli che, cambiando anche allenatore, atteso anche da una partenza importante, da dare risposte importanti. E vengo proprio, insomma, al tuo parere anche su quello che è il Napoli di Massimiliano Allegri per quanto riguarda un mercato che ancora non ha visto colpi in entrata. Napoli impegnato ancora su quelle che sono le uscite importanti. Ieri è arrivato l'ufficialità di Lukaku al Fenerbahce, cioè ci sono altri calciatori in uscita, altre incognite come Lucca e Lang, per esempio, bisognerà capire se resteranno. Però ieri ho avuto la possibilità di vedere il Napoli, insomma, contro l'Aris Salonicco, e devo dire che lo stesso Massimiliano Allegri sta cercando anche, secondo me, di fare un qualcosa di diverso rispetto all'Allegri visto per esempio l'anno scorso con il Milan, una squadra propositiva con il Napoli ieri in amichevole, per quanto può contare, insomma, una gara di precampionato. In generale, che sensazioni hai tu su questo binomio che si va formando, anche su quest'idea che Allegri sta cercando, insomma, di esaltare la qualità dei calciatori del Napoli?
1: Allora, io credo che intanto sono fiducioso sia della scelta fatta dal presidente De Laurentiis, che anche del valore e dell'esperienza di Allegri, che a mio giudizio dopo insomma comunque i fasti dell'esperienza Conte, ma anche dei problemi, perché li stiamo vedendo dal punto di vista economico, il Napoli ne è uscito abbastanza devastato, no, per vari motivi, che io credo che la scelta di Allegri sia una scelta positiva. Però, se mi posso permettere, insomma, da lontano e senza voler assurgere a chissà quale vaticinio, se dovessi suggerire ad Allegri un comportamento, ma insomma credo che lui ne è ben conscio, innanzitutto gli direi di non cercare chissà che, cioè Allegri mai come stavolta deve affondare le mani nelle proprie certezze. Se sa condurre squadre in una determinata maniera, le conducesse e continuasse anche con il Napoli, ad andare in un territorio dove lui conosce bene pericoli e vantaggi, senza lasciarsi abbindolare dalle critiche di troppi tifosi, che soprattutto in una grande parte anche della scelta allegriana sono rimasti niente affatto freddi, ma anzi in posizione di opposizione alla scelta. Ecco, io invece, se dovessi dire, caro Massimiliano, che Napoli vuoi farci vedere? Facci vedere il Napoli che tu sai, cioè il Napoli che tu pensi possa essere anche meno bello, anche poco, appunto, allegro magari come gioco, come soluzione, eccetera, ma con certezze, perché il calcio oggi è fatto di certezze ed è fatto di risultati. Tu puoi giocare le più belle partite del mondo, ma se poi non vinci e porti a casa poco, non è che ti resti granché. Quindi io auspico invece un Allegri estremamente carico, estremamente consapevole che appunto le prime 5 giornate del Napoli, che sembra una citazione storica di ben altro livello, ma comunque le 5 giornate del Napoli sono quelle veramente che diranno tanto, tantissimo della stagione di Allegri a Napoli, e quindi non si piegasse a nessuna sirena strana, facesse quello che Allegri sa fare meglio per portare se stesso, i giocatori, la piazza, la tifoseria e anche una parte consistente della critica a dire: ma questo Napoli può davvero dare fastidio, questo Napoli può davvero essere la squadra che, come diceva Conte, sta lì, sta lì, sta lì, sta lì, e poi vediamo alla fine a quanti ha dato davvero fastidio e a quanti no, perché la filosofia è questa, né più e né meno. Quindi è un Napoli ingiudicabile, secondo me, in questa fase. Ci sono troppe operazioni di mercato tendenzialmente aperte, poche chiuse, e soprattutto ci sono situazioni che vanno indubbiamente risolte, certo, semplificando lo spogliatoio, perché una delle chiavi del successo di Allegri, secondo me, è quella di semplificare i ruoli, le posizioni e anche le responsabilità all'interno dello spogliatoio.
0: Eh sì, la gestione dello spogliatoio fondamentale. Caro Mario, io ti abbraccio, grazie mille per essere stato qui con noi, è sempre un grande piacere.
1: Tutto il mio, e buona estate a tutti.
0: Lavoratori e nonno, mettiamola così. Ma
1: lavoratori e nonno, bravo, esatto.
0: Ciao.
1: Ma soprattutto ferragostani e nonno.
0: Esattamente. Grazie mille a Mario Fabbroni, un grande abbraccio.
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: Grazie a Mario Fabbroni, e continuiamo anche su quella che è l'analisi tattica di questo Napoli, di questo Massimiliano Allegri, e lo facciamo con mister Paolo Specchia. Ciao mister, come stai?
2: Benissimo, a te buongiorno e buon pomeriggio a tutti.
0: Buongiorno, speriamo che sia ovviamente un buongiorno. Manca 9 giorni all'alba di questo campionato di Serie A. Di certo si è conclusa bene quello che è il ritiro precampionato del Napoli, non tanto per il risultato, ovviamente importante la vittoria per 6-2, però lo ripeto, il risultato nelle amichevoli conta il giusto, quanto su quello che è l'applicazione tattica, insomma, di questo Napoli, che mi è sembrato davvero molto quadrato e molto al seguito di quelle che sono le impostazioni di Massimiliano Allegri. Non so tu che idea ti sei fatto.
2: Ma guarda, è difficile farsi un'idea con la situazione attuale che c'è. Sentivo appunto parlare di Fabbroni, sono molto d'accordo con quello che ha detto. Siamo nel calcio d'agosto, che non è un calcio, direi, risolutivo, un calcio illustrativo, se non un calcio che dà qualche evidenza, ma poche, qualche impressione, ma da qua a quello che sarà il Napoli già a Genoa ci passano ancora una decina di giorni, ma soprattutto bisogna vedere chi arriverà, perché poi per tirare le somme il Napoli manca di parecchie pedine, perché non ha una seconda punta da affiancare a Holm, per mettere a Holm, che è un giocatore che dà tutto, ogni partita dà tutto, cioè si consuma in partita, e quindi può fare 50 partite all'anno a certi livelli, non le può fare, quindi ci vuole un sostituto. E chi può essere? Lucca? Beh, ti devo dire, se non avessi grandi dubbi che Lucca difficilmente farà il giocatore che la gente può pensare che e faccia, perché qualche gol nella sua carriera l'ha fatto a Udine, anche ieri ha fatto doppietta, può sembrare un giocatore anche da Napoli, ma per me non lo è, perché non ha la struttura mentale, cioè non crede molto nel lavoro, è un giocatore abbastanza apatico, un giocatore presuntuosetto. Allora, tutto questo sono, direi, difetti che rimangono per me delle grandi mancanze, che non permetteranno, non dovrebbero permettere, posso sbagliare, lo spero per lui, di fare grandi carriere a Lucca. Quindi per me ci vuole una punta. Se rimane Lucca, non sono contento, perché non sarà Lucca a far respirare Holm, giocherà pochissimo secondo me, anche se ha iniziato bene, iniziato fortunatamente bene facendo gol, però ecco, siamo lontani da quello che è il prototipo di un centravanti che deve dare respiro a Holm. E poi dietro,
0: diciamo, un nome alla Gabriel Jesus per farne uno, mister, è un profilo che ti convincerebbe in questo senso,
2: ma
0: invece
2: mi convince, perché è un giocatore pulito, ecco, mentre Holm è un giocatore da lotta, da Gabriel Jesus non si sbarca mai neanche minimamente a un quarto della fatica di Paul, però ha una pulizia, una tecnica, e non è un grande fromboliere, però insomma è un giocatore importante, se dovesse venire ci darebbe qualità. Il fatto che abbia pochi gol nel carniere è un dato, però quindi Olion pure non ne fa tanti, quindi c'è una discriminante, cioè, mentre Lukaku i suoi 12 li garantisce, e qua Gabriel Jesus non li ha fatti, ha giocato poco, però non li fa. Lucca, ma se è quello là che conosciamo, e credo che sia quello, non posso sbagliare, non credo di sbagliare a 78 anni, è quello, è un giocatore inaffidabile, non è da Napoli per me, è costato troppo, inutile tornare a dire si è sbagliato molto nel pigliato, senza aver capito che uomo è, come uomo prima ancora il calciatore, e quindi in questo senso dobbiamo migliorare avanti. E poi dietro oggi affrontiamo un Genoa solo con Rafa Marì, perché meno male che ci abbiamo Rachmani, che è il fulcro della difesa. Difesa, perché Rafa Marì lo vedi, è bello, qualcuno ha dato un grande voto ieri, ma una volta c'è stato da fare l'uno contro uno e l'ha perso. Quanto a girare palla, di fare la bella statuina, di girarci una bella testa, bella bellissima, ma con lo Sasugna pronti via, inizio partita, il centrale della Sasugna scarica palla dietro al portiere, io guardavo la linea difensiva di Napoli, era proprio sotto la mia postazione, ero al Patini, calcia lungo il portiere, lui è messo meglio, fa pigliare la palla di testa da uno più basso di 5 metri, di 5 centimetri, inconcepibile. Ecco, queste cose mi dicono che il Napoli non è in questo momento un Napoli da poter farla la guerra all'Inter, da poter cercare di centrare sicuramente la Champions, perché se non colma le lacune, ed è colmarle al meglio.
0: Quelle ce ne sono, lo abbiamo detto sul mercato, insomma, soprattutto in difesa bisogna intervenire, ma credo, cioè senza credo, il Napoli ne è assolutamente consapevole di questo. Certo è, sei alle porte dell'esordio in stagione.
2: E siamo in ritardo, questo è poco, ma è un po' tutto in ritardo, però ho visto qualcuno che si è mosso sicuramente bene, l'Inter, la Fiorentina, insomma, anche la Roma ad abbondanza, il Napoli ha problemi, che l'ha detto anche la Lorenzo, evidentemente prima vendere, prima spoltire, certo. La rosa molto ricca e soprattutto con giocatori che secondo me non sono adatti al Napoli, quindi in questo senso credo che questo sia un po' un freno a mano per Max Allegri, che per me rimane un buon allenatore, rimane uno che è consapevole di quello che può fare. No, si è venuto da noi perché la squadra gli piace, ma è una squadra un po' datata, un po' di freschezza non c'è dietro, ecco, questo c'è perché abbiamo tutta gente che ha superato i 30 anni o è vicinissima ai 30, 31, quindi può avere bisogno di qualche sostituto, ma in questo momento non ne vedo, quindi in questo senso non mi esprimo. È un Napoli ancora, diciamo, in cantiere, speriamo che parta bene, perché come hai detto tu 5 inizi sono molto difficili, non è per niente un buon inizio nel cammino del Napoli, quindi è importante farlo bene, speriamo che Allegri ce la faccia.
0: Assolutamente, mister, io ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi. A presto.
2: Grazie a te, buon pomeriggio.
0: Grazie a mister Paolo Specchia che ci accompagna anche al prossimo stop. Giusto davvero 35 secondi di pubblicità. Poi arriva Marcello Calvano perché dobbiamo trasferirci a Genova, perché ormai insomma mancano 9 giorni all'inizio del campionato, ci siamo e iniziamo anche a capire un pochino il primo avversario del Napoli, il Genoa di De Rossi, che il Napoli affronterà a Marassi, in questo momento in quali acque naviga, ve lo dirà tra pochissimo Marcello Calvano.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella, pasta di semola formati normali, 500 grammi, 2 pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da 1 chilo, a soli 3,29 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Torniamo in diretta, seconda ora della nostra informazione sportiva, che chiuderemo facendo un salto in casa dei prossimi avversari del Napoli. Prima gara ufficiale che tende gli azzurri in campionato, la trasferta di Genova contro il Genoa, un Genoa che quantomeno dal punto di vista dei risultati ottenuti nelle varie amichevoli fino a questo momento non ha regalato sorrisi a Daniele De Rossi, ma ne sappiamo di più chiedendo a chi segue il Genoa ormai da una vita ed è il collega Lino Marmorato. Ciao Lino.
7: Ciao, buon calcio a tutti, come è stata Napoli? Fa caldo?
6: Fa caldissimo, Carolino, e immagino sia lo stesso anche a Genova. Fa caldo anche nello spogliatoio del Genoa, perché al di là dei risultati in amichevole mi sembra di capire che De Rossi non è così contento della campagna acquisti che ha fatto il Grifone fino a questo momento.
7: Come tutti gli allenatori che finché non si ribelleranno che un calciomercato non può durare 3 mesi, perché il giorno 25 alla fine del campionato di Serie A si parlava già di calciomercato, sarebbe una cosa più giusta che il calciomercato smettesse il 15 d'agosto e anche prima gli allenatori avessero a disposizione la rosa per poterla giostrare. Il problema del Genoa è che lo svizzero si è fatto male Havel va bene che non avrebbe giocato spesso, secondo me giocherebbe solamente in contropiede. Dopo hanno preso Traoré, che sapevano benissimo che fino a settembre che vada bene non potrà essere pronto. Sta recuperando Messia, è arrivato Sov, che è un signor centrocampista, quello che manca al Genoa, perché al Genoa senza regista non si può fare il cinema, lo spettacolo, lo so bene il vostro presidente. E dopo lui è rimasto, aspetta sempre l'altro centravanti, perché c'è solamente di centravanti vero, c'è solamente Colombo, è un centravanti con le caratteristiche che vuole lui. Gli piaceva Dalinga, gli piaceva Piccoli, gli piaceva... Beh, sai, devi calcolare che il Genoa fino adesso ha speso 32 milioni, 8 milioni per Amorim, 9 milioni per 8 milioni per Colombo, 9 milioni per Amorim, 9 milioni per Baldanzi, 3 milioni per Ostigar, sono 32 milioni. Si aspettavano di fare qualche uscita di più. L'unico che potrebbe avere le valigie pronte potrebbe essere Norton Coffey, ma gli inglesi cercano di lavorare anche su questo, perché il Genoa chiede 15 milioni per Norton Coffey e non sono disposti a darglieli. Si pensava che avessero chiesto dall'estero Frandup oppure dall'Italia, però ancora non è arrivata nessuna richiesta, ormai non arriverà più, perché il Genoa ha mandato anche Masini a Frosinone, che se no era il quinto, il sesto. In questi giorni Dumbia, un ragazzo che doveva rimanere qui, invece se l'è preso il presidente Suciu, Rapid di Bucarest, in prestito per farlo giocare. Ha fatto una grande campagna acquisti per quanto riguarda la squadra primavera di Mimmo Criscito, però bisogna calcolare che ne avranno comprati 15, più quelli che avevano, più quelli che sono andati in ritiro con il Genoa. Per questo molto probabilmente De Rossi ha i mal di pancia come tutti gli allenatori, perché li avrà anche Allegri, che deve mettere su una difesa, deve prepararla. Però dopo averlo visto ieri così in streaming la partita, tanto per essere informati, sta ritrovando la forma De Bruyne, mi sembra McTominay, il Politano e compagnia. Perciò è una partita che il Genoa c'è già un po' di rabbia, perché sperano che sia rifatto il campo in occasione della partita con forma De Bruyne, mi sembra McTominay, il Politano e compagnia. Perciò è una partita che il Genoa c'è già un po' di rabbia, perché sperano che sia rifatto il campo in occasione della partita con il Napoli, perché c'è

0: gioca a Genova contro
1: l'Ascoli.
0: Contro l'Ascoli, che non è un cliente facile, perché ha visto giocare l'Ascoli, può fare anche paura da questo punto di vista, perché stanno giocando i 10 undicesimi che lo scorso anno
1: hanno vinto il campionato, sì.
0: Dalla C alla B, e tu mi insegni che quando la gente continua a giocare alla stessa maniera, fra l'altro questi c'è un po' di esagerazione, gli dicono che faccia calcio totale, il Genoa potrebbe essere in difficoltà, ma penso che contro l'Ascoli esordirà Ostigar, la cosa più sicura di questo genere in questo momento è Bilov in porta, Marcandalli, Ostigar e Vasquez la difesa 3. A 3 il Frendup, se fa il mediano incontrista va bene, ma manca il metronomo, e speriamo che sia Sov, Baldanzi dietro Baldanzi e Vitigna dietro la prima punta, Colombo è quello che sta provando in questo momento, Allerston a sinistra, e a destra bisogna vedere se c'è Norton Coffey, se no ci sarà Sabellao, il Sabelli da questo punto di vista. Sono queste le notizie da Genova. È questo calciomercato, e ha ragione De Rossi, hanno ragione gli altri allenatori, si gioca sabato, si gioca un'altra partita, si gioca un'altra partita ancora quando finisce il calciomercato. Tu, per avere la rosa a disposizione, devi avere la prima sosta per la nazionale a metà settembre.
1: Grazie mille Lino.
0: Ciao, grazie a te.
1: Grazie davvero al collega da Genova Lino Marmorato. E allora noi adesso ci fermiamo, ascoltiamo un disco, al rientro le ultime notizie da Napoli e dalla Campania, e poi sarà la terza ora della nostra informazione sportiva. Tra poco.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la crisi climatica e alla Protezione Civile della Regione Campania. In considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la regione. Si prevedono rovesci e temporali puntualmente di moderata intensità. Passiamo adesso alla cronaca. Non si è fermato all'alto dei carabinieri dirigendosi verso la circunvallazione esterna di Napoli, ma dopo qualche manciata di chilometri ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail. Alla guida della macchina un ragazzo di 17 anni senza patente, con lui un 21enne e un altro 17enne. Tutto ha avuto inizio la scorsa notte quando i carabinieri in piazza Dante a Casoria hanno intimato l'alta all'auto in questione, ma il veicolo non si è fermato per arrestare poi la sua corsa poco più avanti. Nessuno degli occupanti dell'auto è rimasto ferito, i tre ragazzi sono stati denunciati per fuga pericolosa. Ancora la cronaca: i carabinieri di Napoli verso la mezza della scorsa notte hanno rinvenuto in via Santa Teresa degli Scalzi una donna stesa al suolo con una evidente perdita di sangue dalla testa. La donna, una 47enne della provincia di Bergamo, è stata trasferita all'ospedale Cardarelli in ambulanza. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'evento e i carabinieri stanno analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali presenti in zona. La vittima attualmente è ricoverata per un trauma cranico. E la chiusura con lo sport: il calcio si chiude con una larga vittoria per 6-2 sui greci dell'Aris Salonicco, il ritiro estivo 2026 del Napoli targato Massimiliano Allegri. In uno stadio patini di Castel di Sangro gremito per gli azzurri sono andati a segno Rachmani, McTominay, Luca e De Bruyne, questi ultimi autori di una doppietta a testa. Oggi ci sarà il rompete le righe, la squadra si ritroverà a Castelvolturno lunedì per la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in campionato a Genova contro il Genoa. Sul fronte mercato, nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Romelu Lukaku al Fenerbahce. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore da segnalare un po' di instabilità in Campania con qualche rovescio a carattere di temporale. Temperature massime fino ai 36-38 gradi all'ombra, quindi il caldo si farà davvero sentire. Valori resteranno alti anche tra sera e notte e per quanto riguarda appunto le prime ore di domani, il tutto in un contesto che appunto sarà caratterizzato ancora da spazi assolati ed ampie schiarite. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
3: Terza ed ultima ora dell'informazione sportiva, buongiorno nuovamente a tutti quanti voi da parte di Riccardo Catapano. Tra un poco torneremo anche al telefono per ulteriori considerazioni su quello che è stato il doppio ritiro terminato del Napoli ieri a Castel di Sangro con l'amichevole vinta 6-2 dagli azzurri contro l'Aris di Salonicco, ultimo impegno prima dell'inizio ufficiale del campionato tra 9 giorni in casa del Genoa a Marassi. Per parlare ancora del momento del Napoli, di quelle che sono poi anche poi le aspettative sul calciomercato da qui al termine del mese, andiamo al telefono per salutare e ringraziare il collega di Repubblica Antonio Corbo. Ciao maestro, come stai?
4: Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Antonio. Ultimato il ritiro di Castel di Sangro con una prestazione insomma che ha visto il Napoli battere 6-2 e gli avversari, in questo caso la squadra greca dell'Aris di Salonicco. Al netto del risultato ti chiedo anche un po' una tua analisi su quella che è stata la prova della squadra di Massimiliano Allegri e se hai visto insomma una crescita in tal senso.
4: È stata sicuramente una prova un po' squinternata ma positiva, perché altre volte di questi tempi si vedono delle partite fiacche con dei giocatori imballati, invece alcuni giocatori sono già pronti e scattanti, non c'è ancora quello spirito di squadra che ti porta a mordere l'avversario, però ci sono tante piccole cose interessanti. Ti faccio un esempio, che ti devo dire, Aguissà migliora. Si vedono dei giocatori sempre più su. Gilmour mi ha sorpreso, è uno che ha sofferto molto. Luca è un giocatore che davano tutti quanti per un uno scarto da inceneritore di Acerra. Invece è un giocatore che può essere considerato un buon attaccante di riserva, sottolineo di riserva, nel senso che nella rosa con Højlund, se il Napoli non riesce a trovare un buon affare, un attaccante bravo, veloce, che faccia 15 gol, a questo punto in attesa del colpo può tenersi Lucca, che ha sbagliato un gol pazzesco, però ha segnato due reti da calciatore, due momenti da calciatore opportunista. Ovviamente Lucca non è il giocatore di livello pari ad Højlund, però è un giocatore che può tranquillamente entrare in campo e farsi 20 minuti finali dando il cambio a Højlund. Però sappiamo benissimo che Napoli sta impegnato su vari fronti e quindi io spero che ci ascolti in questo momento il presidente De Laurentiis, che è impegnatissimo stavolta, non solo per il centenario oppure per vendere le magliette, mi dicono che ce n'è una che lui ha dedicato a se stesso, ma credo che sia impegnato a scegliere la giusta spiaggetta nel suo viaggio, nel suo tour intorno alle Enole, alle Eolie, con una barca che si è procurato, una barca importante dove ha ospitato tutta la famiglia per un paio di giorni. Si è bloccata anche la campagna acquisti, appena torna De Laurentiis saranno firmati i contratti di cui tutti i giornali parlano adesso, tranne l'attaccante che io spingo. E poi mi dicono che addetti ai lavori che anche il difensore che sta per essere preso dal Napoli, manca solo la firma perché è altrove il Panfilo che ha in prestito De Laurentiis alle Eolie, manca la firma e quindi solo quando appena questo
3: ti riferisci a Badiashile in questo caso, Antonio, il difensore del Chelsea.
4: Panfilo, Badiashile appena riprende il male si potrà definire e perfezionare questo contratto. Cioè, dopo un anno così complesso è giusto pure che De Laurentiis si riposi un po'. Mi dicono che ha venduto molte magliette a prezzi alti. Io penso che per risolvere certi momenti difficili di Standa, Upim e altre catene tessili della vendita ci voglia forse lo zampino della Filmauro.
3: Se i risultati sono quelli, sì, un consiglio insomma, sì, o due potrebbero averli. Poi
4: secondo me, cioè, io l'ho vista in Trentino, sono delle belle maglie confezionate bene, però io migliori le pago molto meno, purtroppo non c'è lo stemma del centenario.
3: No, quello che credo che faccia proprio la differenza in quel caso. Lo stemma di questo.
4: E poi soprattutto sono ancora curioso di vedere com'è la maglia che De Laurentiis ha dedicato a se stesso.
3: Io questo non lo sapevo neanche, ci stai dando una notizia in questo caso, Antonio.
4: Sì, non vi aspettate di vedermi con la maglia indossata di De Laurentiis.
3: Sarebbe bello, però concedimi questo, sarebbe comunque molto molto singolare.
4: Ne ho viste alcune che riproducono in Trentino, che riproducono De Laurentiis, però in una specie di con la faccia e si capisce che è sua e quindi è stato riprodotto il suo volto, è un po' goffa la figura, sembra quella delle marionette di Disney, però sono nel contesto di quadretti direi garbatamente ironici.
3: Vabbè, mi hai incuriosito anche su questo, approfondiremo sicuramente il tema.
4: È quello che temo, ti prego di non comprarla per me. Aspetto i saldi.
3: Non ti prometto nulla, mettiamola così. Antonio, detto questo, tornando ovviamente anche a quella che è la stretta attualità, tu giustamente hai parlato di un mercato che serve in questo momento anche al Napoli per andare a puntellare la rosa. Ci sono calciatori un po' in stand-by, abbiamo parlato di Lucca poco fa, ti chiedo anche di Noah Lang, che in questo momento insomma sembra essere tornato.
4: Noah Lang ha fatto delle cose frizzanti.
3: Sì. Sappiamo che insomma il rapporto con Conte non fosse idilliaco ed è tornato da quello che ci hanno detto insomma con la volontà anche di provare a giocarsi le sue chance.
4: Lang sia stato soltanto uno dei 150.000 calciatori in dissidio con Conte, quindi non c'è da preoccuparsi.
3: Ma te lo immagini in alternanza con Allison, no, sulla sinistra?
4: Fatti ridere per la battuta che ingenuamente ho lanciato.
3: Sì.
4: Lang, uno dei 150.000 tifosi, dei 150.000 calciatori che non vanno d'accordo con Conte. No, perché onore a Conte, perché
3: certo.
4: Quando c'è da vincere, vince tranquillamente. Non è un colpo alla sua reputazione, però devo dire che a differenza di Conte, con Allegri ti accorgi che c'è sempre una seconda e una terza prova, c'è sempre un aspettiamo domani, e non ci sono delle scelte definitive, drastiche, che hanno privato il Napoli di giocatori frettolosamente acquistati e frettolosamente tagliati fuori.
3: A proposito di questo, ti porto anche su Kevin De Bruyne, perché insomma è vero che è stato tra gli ultimi ovviamente ad arrivare in ritiro a Castel di Sangro dopo il mondiale, quindi insomma c'è bisogno di preparazione aggiuntiva. Da queste prime uscite, insomma, con questo 4-3-3 sembra che De Bruyne sia un po' l'alternativa o calciatore che va in alternanza con McTominay. Ti piace anche questa tipologia di ruolo per De Bruyne?
4: Ti dico quello che penso e spero di non sbagliarmi, perché pur di essere sincero e dire quello che penso, magari rischio di farmi qualche nemico o di sbagliare.
3: Ci mancherebbe.
4: Allora io ti dico che McTominay non è da staffetta, nel senso che deve giocare secondo me dal primo all'ultimo minuto ed è una delle colonne portanti del Napoli. Invece De Bruyne è un giocatore che Allegri saggiamente sta impiegando in maniera diversa, adesso nel secondo tempo. Conte invece lo metteva all'inizio, poi c'erano delle soluzioni e c'erano le delusioni. Quindi un inserimento molto molto lento, sia adesso in precampionato che durante il campionato, magari nella ripresa o quando ce n'è bisogno, possa essere il modo migliore per trarre vantaggio dall'immensa classe, dalla grande tecnica di De Bruyne. Però il giocatore portante è McTominay.
3: Sì, insomma, tra l'altro con lui si parlerà anche della situazione relativa al rinnovo di contratto una volta che sarà terminato anche questo calciomercato. Manca 9 giorni di fatto poi, Antonio, quello che sarà finalmente l'inizio della stagione, una stagione che sicuramente sarà ricca per quanto riguarda i partenopei di impegni, questo è poco ma sicuro. Poi sarà al campo finalmente emettere definitivamente quello che è il proprio insindacabile giudizio, anzi verdetto. Detto questo, fatemi salutare Antonio Corbo, un grande abbraccio, maestro.
4: Tutto a tutti voi e un abbraccio a chi fa il mio mestiere e lavoro a Ferragosto.
3: Ecco, presenti. Grazie Antonio. Un abbraccio, grazie mille ad Antonio Corbo di Repubblica. Ricordo anche noi domani ovviamente saremo in onda con Radio Gol, come sempre dalle 13 fino alle 16, poi giusto un paio di giorni di riposo e torneremo poi prontissimi dal 17 qui nuovamente per vivere insieme a voi la stagione. Ricordiamoci anche il 22 inizia anche Diretta Azzurra con il nostro Carlo Alvino che torna in conduzione, ovviamente sarà affiancato da Nicola Mora e da Emanuele Calaiò in quello che è il classico format di Diretta Azzurra. Ci sarà ovviamente la radiocronaca di Paolo Del Genio e soprattutto del nostro Vincenzo Perna, quindi sia su Kiss Kiss Italia, su Kiss Kiss Napoli, per tutte le partite del Napoli in stagione Serie A, Champions League, Coppa Italia, quindi dovete semplicemente restare sulle frequenze di Kiss Kiss e non perdervi nulla. Ve la racconteremo in ogni minimo dettaglio questa stagione del centenario che ci auguriamo insomma possa essere davvero trionfale, importante per il Napoli. Certo, c'è un'attualità invece adesso da affrontare, da analizzare, un mercato da completare, lo stiamo ribadendo e torno sul discorso che facevo prima per rispondere anche a qualche amico su WhatsApp, il fatto che si possa essere ottimisti su quella che è la qualità del gioco espressa ieri dal Napoli, per quanto sia un amichevole, non toglie che io mi aspetto che il Napoli sul mercato vada poi a puntellare ulteriormente questa rosa. Detto questo, stiamo parlando di attaccanti. Ieri si è messo in mostra Lorenzo Lucca, lo stesso Rasmus Højlund insomma continua invece a sgomitare, continua a lavorare molto per la squadra. Parliamo con un attaccante che di gol in carriera ne ha fatti davvero a caterve, mister Ciccio Baiano. Ciao mister, come stai?
5: Ciao, tutto bene, grazie.
3: Buon pomeriggio a te. Ti convince la coppia Højlund-Lucca oppure credi che a questo Napoli serva anche un altro punto?
5: Ma ovviamente gli impegni sono tanti, ho un altro punto da mettere dentro l'organico, ovviamente un attaccante di spessore, se no rimango come sto. E ieri Luca ha fatto una buona partita. E poi sai, qualcuno può dire sì, ad agosto conta poco, però già il fatto che
3: sempre meglio farle che non farle, anche se sono ad agosto, no?
5: Sì, sicuramente sì. E sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante, perché ovviamente poi bisogna capire Massimiliano come vorrà giocare. Io penso che giocherà con 4-3-3, no? Almeno in partenza.
3: Sì, sta lavorando su questo 4-3-3, 4-2-3-1 in questo momento.
5: È sempre ovviamente con una punta centrale, visto che Højlund e Luca sono due punte centrali, ne giocherà uno solo, no? Perciò, però ovviamente farsi vedere, fare gol e mettere in difficoltà l'allenatore è una cosa molto positiva per lui, anche perché viene da un'annata negativa per quello che ci si poteva aspettare da lui. È vero che ha avuto poco spazio, ma è anche vero che se ha avuto poco spazio vuol dire che merita di quello.
3: Esattamente. Ma così come alcune critiche costruttive, io credo che siano giuste e che facciano anche magari crescere il calciatore, perché è ovvio, tu l'hai detto e sono d'accordissimo. C'erano aspettative, ci sono aspettative diverse per Lorenzo Luca, ma non perché è stato pagato 40 milioni, quello magari è il carico da 90 che si mette, sì. Ma perché credo che sia un attaccante che ha caratteristiche importanti, è un attaccante che può far bene, è un attaccante che può ambire secondo me anche alla nazionale italiana, quindi ci si aspetta forse un atteggiamento diverso. Quindi ti chiedo, da attaccante, quanto è importante anche sentire la fiducia dell'ambiente che ti circonda e come fare in qualche modo anche a riconquistarla, perché è normale che in questo momento c'è un po' una spaccatura tra Luca e parte del tifo partenopeo. Quindi ti chiedo di metterti un po' nei panni in questo momento di Lorenzo Luca, è una situazione certo non facilissima nemmeno per lui.
5: No, assolutamente non è semplice, proprio perché le prestazioni, negli occhi i tifosi hanno le prestazioni che ha fatto Luca, e perciò ovviamente cercano un qualcosa di meglio, no? Poi per quanto riguarda la fiducia è fondamentale, però questa fiducia te la devi anche saper meritare, non è che arriva tanto perché sei stato pagato la cifra che è stato pagato, no? Parlo in generale, non parlo di Luca. Le prestazioni ovviamente per far cambiare l'opinione della gente che ha di te nello specifico momento, sono le prestazioni, sono i gol, perché poi gira e rigira l'attaccante deve fare gol, e se non fa gol poi ovviamente ci sono le critiche, poi ci aggiungi prestazioni opache e diventa una catastrofe. Poi bisogna capire anche la personalità che ha questo giocatore. È finito il momento di coccolare i giocatori,
3: ma non è anche più un ragazzino nemmeno lui, è diventato anche papà recentemente.
5: Sì, ma poi c'è l'esigenza di un allenatore di fare risultato, non ti aspetta più nessuno, ovviamente poi paga l'allenatore, perciò l'allenatore cerca di mettere in campo i migliori. Poi a fine partita è sempre facile, no? Criticare l'allenatore, dire poteva giocare Tizio, poteva giocare Caio, ma in partenza l'allenatore mette in campo i migliori. Poi se uno in questi 11, perché si scende in campo in 11, uno sbaglia perché non è in giornata, che colpa ne ha l'allenatore? Al massimo lo può sostituire, no? Perciò uno fa il minutaggio che in quel momento ritiene l'allenatore, non è che l'allenatore fa giocare per antipatia o simpatia, è per quello che vede durante la settimana. I tifosi guardano i 90 minuti, l'allenatore guarda gli allenamenti di tutta la settimana.
3: Allora, il discorso è giustissimo, poi si entra un po' in quell'analisi insomma degli allenatori che pagano poi inevitabilmente un po' per tutti, perché giustamente tu hai detto poi in campo la differenza la devono fare i calciatori, perché sono loro che ci vanno in campo. È ovvio che c'è bisogno del manico in questo caso a guidarli, che è l'allenatore, però in determinati frangenti un gol sbagliato, che ne so, sotto porta, non può essere colpa di un allenatore, e poi è l'allenatore che magari paga le conseguenze. Su questo sono d'accordo, anche perché in generale allargo il campo, no mister, è quella responsabilità che qualche volta in determinati calciatori, soprattutto nel calcio italiano, viene un po' a mancare, perché tanto male che vada a pagare l'allenatore. Ecco, quando si parla di etica anche lavorativa e del lavoro, e si parla insomma di rivoluzionare un po' il calcio italiano, secondo me bisogna ripartire proprio da quello, dall'educazione del calciatore nelle giovanili.
5: Sicuramente sì, ma ci vuole anche grande personalità, perché è facile avere personalità quando le cose ti vanno bene. La vera personalità viene fuori quando le cose non vanno bene, che prendi per mano ovviamente, ma e questo esula dal fatto che sia giovane o un esperto, perché uno che c'è, io ho giocato con, ho avuto la fortuna di giocare con i giocatori che all'età di 20 anni avevano una personalità incredibile, che nei momenti difficili o ce l'hai o non ce l'hai. Io esatto. Penso che uno come Gattuso la personalità ce l'aveva anche a 15 anni, cioè che andava dai suoi compagni a stonarli in modo giusto per farli rendere di più. E invece a volte si tende, e io ne so qualcosa, non disturbare, no?
3: Certo.
5: Perché se vai da un tuo compagno e gli dici qualcosa, poi questo ti può rispondere male, oppure inizia a dire pensa a te, che a me ci penso io. E allora, per non avere conflitti, stanno tutti zitti, e poi diventa una squadra di muti che nelle difficoltà si scioglie come un gelato al sole.
3: Esatto, esattamente, è proprio questo il discorso. Mister, è sempre un piacere parlare con te, ti mando un grande abbraccio e alla
5: ragazzi,
3: prossima.
5: Grazie, a presto.
3: Buon Ferragosto, anzi.
5: Buon Ferragosto, ciao.
3: Grazie.
5: Ciao.
3: Grazie mille a mister Ciccio Baiano. Tra poco ascoltiamo anche voi tifosi, perché dopo la partita di ieri contro l'Aris di Salonicco abbiamo intervistato un po' di tifosi all'esterno dello stadio Patini per ascoltare anche insomma quelle che sono le sensazioni. Leggo anche qualche messaggio prima di farvi sentire la Vox realizzata qui per Kiskis Napoli. Per Giovane non c'è uno slot disponibile, con un nuovo difensore deve uscire Marin, con un nuovo attaccante deve uscire Lucca. Dipende, per Giovane in questo momento c'è lo slot disponibile, anzi è considerato anche tra i 17 della lista over. È ovvio che il Napoli in questo momento aggiungerà o potrebbe aggiungere Favasuli come lista under, e poi capiremo anche da quelle che sono le uscite. Giovane credo che sia un giocatore sul quale punta tantissimo anche lo stesso Massimiliano Allegri. Andiamo nuovamente al telefono allora per salutare il presidente Lussi, Gianfranco Coppola. Ciao presidente, come stai?
6: Bene, grazie, ciao a tutti.
3: Buon pomeriggio, lo chiedo anche a te, un po' le ultime sensazioni prima dell'inizio della scuola, che ti è sembrato da questa prova generale contro l'Aris?
6: Ma al di là dei risultati, che sono sempre da interpretare, credo che diciamo l'adesione al patto, al progetto di Allegri trovi abbastanza condivisione nel gruppo, si impegnano non solo a parole, ascoltano, le sedute di allenamento sono abbastanza esplicative, anche le partite, credo che l'inizio sia promettente, non c'erano molti dubbi, ma quando cambi guida tecnica dopo uno scudetto e un secondo posto è sempre bene valutare il grado di impatto del nuovo tecnico sul gruppo, mi pare sia positivo.
3: Sì, anche la sensazione è condivisa anche su quelli che sono gli atteggiamenti di determinati calciatori, no presidente? Io per esempio prendo ad esempio, scusatemi la ripetizione, Anghissà, mi sembra un calciatore tornato, è ovvio, attendiamo un attimo i test più probanti, però da atteggiamento, da sorrisi, anche da presenza in campo, mi sembra un calciatore tornato ai livelli che tutti noi ci auguriamo di vedere sempre ad Anghissà.
6: È un giocatore di grande personalità, di grande sostanza, che a un certo punto ha avvertito un'aria come dire ma se ci sta chi lo vuole diamolo, ma in realtà lui dice io sono, parafrasando modi cantanti, io sono ancora qui, nel senso che un calciatore di grande utilità, di grande personalità per una squadra che vuole fare un'ottima Champions League non è un particolare trascurabile. E quelli che verranno futuri da coniugare vanno benissimo, ma le certezze con un obiettivo importante come la bella figura in Champions League non è da scartare un elemento come Anghissà.
3: Assolutamente no, è quello che è un centrocampo che secondo me è di estrema qualità. Io lo ripeto, questa è una squadra che poggia su basi solide ma che ha bisogno di essere puntellata per essere secondo me definita definitivamente poi completa questa squadra. È ovvio che ci sono tanti acquisti da fare su calciatori che in questo momento non sono nemmeno in lista e che occupano ovviamente spazio salariale in questo momento nel Napoli, però ci sono insomma delle certezze da cui ripartire. Vedi lo stesso McTominay, abbiamo parlato di Anguissa, ma io non dimentico i Politano e di Lorenzo che stanno facendo ancora la differenza. Un calciatore secondo me definitivamente esploso come Amir Rahmani, vero leader di questa difesa. Insomma, Presidente, io credo che le aspettative continuino ad essere alte a patto che questa squadra poi dal mercato vada ad assumere quei 2-3 acquisti che servono poi per completare il tutto. È l'alternativa di Lorenzo, il difensore centrale, perché no, un attaccante se dovesse uscire Lucca.
6: Sicuramente questo è il quadro, i nomi che hai citato sono l'architrave del progetto, il Politano, De Lorenzo, McTominay e quant'altri. Gli acquisti da fare non possono essere, come dicono i DS di oggi, i procuratori, i manager, prospettici, ma devono essere certi, perché ripeto, se come è giusto che sia l'obiettivo, oltre a un eccellente campionato di vertice, sia anche un'ottima Champions League, serve gente rodata, non certo, che può crescere. Quindi peraltro l'infortunio di Buongiorno ha un po' complicato le cose in difesa, quindi lì per esempio un'iniezione di qualità abbastanza
3: serve,
6: necessaria e pressante, mentre in altri settori si può anche guardare intorno, diciamo, alla ricerca del meglio, ma credo che in difesa per il centrale ci sia un'esigenza piuttosto pressante.
3: Assolutamente d'accordo con lei, Presidente, ne approfitto per salutarla, ringraziarla e augurarle in anticipo anche buon Ferragosto a questo punto.
6: Grazie altrettanto a tutti voi e all'ascoltatore.
3: Grazie mille al Presidente Dell'Ussi, Gianfranco Coppola, che ci accompagna anche all'ultimo, anzi al penultimo pit stop della puntata odierna di Radio Gol. Un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo con tanti altri aggiornamenti, a tra poco.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: ultima mezz'ora dell'informazione sportiva. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano e un grande saluto a Mimmo Carratelli. Ciao Mimmo, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Allora Mimmo, siamo a 9 giorni dall'inizio del campionato, si è concluso anche il ritiro di Castel di Sangro. Lo sto chiedendo un po' a tutti, lo chiedo anche a te un po' il tuo giudizio su quelle che sono ovviamente le partite amichevoli di agosto, che lasciano un po' il tempo che trovano soprattutto per i risultati, ma che possono dare sicuramente qualche indicazione su quella che è un po' la filosofia che Massimiliano Allegri sta cercando di dare a questo Napoli. Che giudizio ti stai facendo tu da questi, dopo questi due ritiri?
1: È difficile dare un giudizio, sì, perché le amichevole contano fino a un certo punto. Io ho visto soprattutto uno stratosferico Rachmani sta in una forma strepitosa, e anche i cosiddetti vecchi di Lorenzo Politano ci sono, sta venendo
0: anche
1: McTominay, sì. Ma è Napoli di sempre, non vedo ancora la mano di Allegri. Cioè Allegri secondo me sta ancora studiando le mosse che deve fare, perché vuole conoscere in profondità i giocatori, e li sta facendo giocare tutti. Peccato per l'infortunio di Vergara, perché mi piacerebbe che Vergara giocasse molto l'anno prossimo. Poi vediamo, insomma, ho visto anche le altre amichevoli, come dicono tutti ormai l'Inter è abbastanza davanti al resto della compagnia, vediamo un po'.
0: Sì, è ovvio che insomma adesso inizierà poi il campionato, inizieranno le partite che varranno anche i 3 punti, poi è normale anche, no Mimmo, che per dare poi dei giudizi un po' più completi bisognerà inevitabilmente attendere un bel po' di partite, perché inizia il campionato con un mercato ancora aperto, sappiamo le prime giornate quanto possono essere anche insidiose ed imprevedibili anche per le big. Detto questo, quello che ci si aspetta inevitabilmente da questo Napoli anche dopo Ferragosto, credo che insomma andare a puntellare questa rosa con 2-3 acquisti inevitabilmente se lo aspettano un po' tutti. Tu che idea ti fai anche e che mercato ti immagini da qui alla fine per quanto riguarda il Napoli?
1: Ma innanzitutto già con gli uomini che c'è a disposizione Allegri li sta anche provando, c'è più di un modulo di gioco. Passo al 4-3-3, al 4-2-3-1, insomma, e con Lobotka abbiamo un tipo di regia forse un po' lenta, però molto attenta alla fase difensiva. Con Gilmour abbiamo più profondità, più palle veloci, però forse meno attenzione alla fase difensiva. Io il giocatore sul quale punterei non è De Bruyne, ma è McTominay, che ancora non è in forma, ma insomma sta entrando in forma lentamente, perché è il giocatore che può spaccare le partite, a parte il frizzantino di Alisson Santos, Politano sempre puntuale sull'altra fascia, insomma è il giocatore che ci può dare grandi speranze per sbloccare le partite, McTominay, e anche sa che sta salendo di forma anche lui.
0: Assolutamente sì, è uno di quelli che mi ha colpito di più, soprattutto nella partita di ieri, tra l'altro è quello che è stato maggior tempo in campo, mi è sembrato davvero tirato a lucido, lontano parente in meglio rispetto all'Anguissa un po' più opaco che abbiamo visto nella parte finale della scorsa stagione con Antonio Conte. In generale sono assolutamente d'accordo con te Mimmo, anche su quello che insomma la difficoltà di un'analisi in questo momento del Napoli. Di certo ci sono aspetti sui quali lo stesso Massimiliano Allegri sta lavorando, mi sembra comunque una squadra che soprattutto dalla cintola in su, dalla tre quarti in su, mi sembra un po' più libera, ecco, di provare ad inventare. Credo che lo stesso Allegri abbia capito che uno degli aspetti da migliorare inevitabilmente sia proprio quello del fatturato offensivo, che l'anno scorso contava 30 gol di differenza in negativo in questo caso rispetto all'Inter campione d'Italia.
1: Sì, credo che Allegri adesso stia lasciando giocare il Napoli, insomma, prima di conoscerlo profondamente. Forse avrà qualche problema a sistemare la difesa, perché lì i giocatori sono contati per via degli infortuni. Ma insomma il Napoli ancora diverte in attacco, il problema è ancora Højlund, il quale Højlund ha segnato pochissimo, ma non è colpa di Højlund, secondo me lì c'è bisogno, ecco perché forse Allegri pensa a De Bruyne, c'è bisogno di uno che sappia dare la palla nello spazio a Højlund nel corridoio, non addosso, per cui Højlund deve sempre spaccare le pietre col difensore avversario, insomma avere la palla tra i piedi non è il modo migliore per servire Højlund. Poi lui mai aver servito nello spazio, in corridoio, in maniera che lui possa avere la visuale della porta libera e tirare, insomma. Però lui lo si può aspettare. Finora è un lottatore, insomma, è uno che non si risparmia mai.
0: Ah no, di certo, se manca l'apporto in termini, insomma, di score, di gol, credo che l'impegno, insomma, questo ragazzo danese non lo faccia davvero mai mancare. Mimmo, prima di salutarti ti faccio anche la domanda, insomma, che risuona parecchio nei salotti calcistici qui a Napoli, su Lucca e Noah Lang, insomma, i due grandi punti di dibattito dell'anno scorso, che stanno cercando anche in qualche modo di convincere la piazza e Massimiliano Allegri di restare qui a Napoli. Quale futuro ti immagini per loro?
1: No, Lang lo terrei. Cioè, perché
0: lo sai anche io, onestamente, nonostante in tanti...
1: Lo vedo più inserito, cioè il difetto di Noah Lang l'anno scorso è che lui è rimasto un po' fuori dallo spogliatoio, diciamo così, insomma, non si è inserito così, al contrario di McTominay, come è arrivato è diventato subito McFratton. Ma Noah Lang è importante, anche perché avere due sulla sinistra, Alisson Santos e Noah Lang, che possono fare la staffetta, cioè avere sempre uomini freschi che saltano l'avversario, è una bella dote per il Napoli. E Lucca non lo so, Lucca sì, ha fatto due gol, lì sta in aria, però ha difficoltà a controllare la palla, è un po' grezzo, insomma, così diciamolo francamente, però ecco, si parla tanto di un altro attaccante che sia soprattutto un attaccante capace anche di cucire il gioco, non solo di finalizzarlo, e quindi Gabriel Jesus sembra il giocatore più adatto. Non so come sta ad infortuni, però insomma, come tipo di gioco forse Gabriel Jesus potrebbe servire anche per sbloccare Højlund.
0: Ah, certamente, insomma, caratteristiche poi magari un po' più affini, ricordando che tra l'altro in questa batteria di esterni e qualitativamente molto alta che abbiamo nominato, ancora non abbiamo visto Neres, che insomma è un altro che, se sta bene, è in grado di fare effettivamente la differenza, seppur stiamo ammirando comunque un Giovane che come alternativa a Politano anche ieri è entrato, un assist, altre buone giocate, quindi proprio
1: si
0: su quel...
1: sempre.
0: Sì, sì, no, sì.
1: Si impegna sempre.
0: Assolutamente. È un altro calciatore che onestamente secondo me ha dei margini migliori. Miglioramento molto molto ampi, certo, davanti a, certo, sé, Mimmo, non so se sì. Sei d'accordo.
1: D'accordissimo, sì, senz'altro.
0: Mimmo, io ti abbraccio augurandoti,
1: grazie,
0: anche anticipatamente, grazie, un buon Ferragosto, grazie.
1: Saluto
0: mille.
1: Agli ascoltatori, ciao.
0: Grazie mille anche a Mimmo Carratelli, e torniamo anche al telefono, perché insomma io immagino che questi sono anche i giorni più caldi in generale per un allenatore, oltre a quello che è il caldo del meteo, insomma ormai si boccheggia un po' ovunque in Italia, però l'attesa che poi porterà l'esordio in campionato, questi giorni di preparazione dopo il ritiro, sono quelli che fanno un po', ecco, tribolare anche gli stessi allenatori. E lo chiediamo anche a mister Nicolò Frustalupi. Come stai, mister?
2: Bene, grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Sono i giorni un po' dell'attesa questi, perché immagino insomma che voi allenatori al termine del doppio ritiro siate anche un po' curiosi al primo impegno ufficiale, poi di vedere all'opera quello che è stato il lavoro che avete provato e riprovato nel corso dei ritiri.
2: Ma sicuramente, insomma, c'è grande attesa, inizia la tensione, diciamo, perché il ritiro è diciamo il periodo più bello per l'allenatore, visto che insomma non ci sono impegni ufficiali, anche se anche le amichevoli chiaramente sono importanti, però insomma diciamo che non c'è la pressione del risultato a tutti i costi, e quindi insomma uno fa, un allenatore fa il suo lavoro, penso che sia la passione di tutti quelli che lo fanno, quindi magari più tranquillo. Adesso invece tra due o tre giorni inizia la settimana che porta alla partita ufficiale, quindi sicuramente sale la tensione.
0: Eh sì, questo è inevitabile, poi è ovvio che anche lo stesso Napoli, che inizia con un allenatore diverso, con un mercato che ancora insomma deve vedere completare diverse operazioni, e in uscita ma anche soprattutto poi in entrata, inizierà un campionato in trasferta su un campo notoriamente comunque difficile come Marassi contro il Genoa, poi ci sarà il Como, l'Inter, insomma lo stesso Allegri atteso da un inizio di campionato particolare, quindi insomma questi sono giorni davvero, adesso ci saranno due o tre giorni di pausa, lunedì si torna a lavorare e si inizierà a fare inevitabilmente sul set. Però per esempio, guardando la partita di ieri del Napoli, questo 6-2 contro l'Aris, l'abbiamo detto, no mister, i risultati contano il giusto, però credo che vedere una prestazione del genere a 9 giorni da una partita all'esordio ufficiale in campionato sia anche un po' un'iniezione di fiducia, no, per gli stessi calciatori e lo stesso allenatore, per quanto siano amichevoli, che i risultati contano il giusto, però insomma giocare bene, vincere 6-2 non fa proprio malissimo per il morale.
2: No, sicuramente è sempre meglio vincere anche le partite d'allenamento, quindi figuriamoci le amichevoli. vincere aiuta a vincere, sì, è la verità, quindi sicuramente è una bella iniezione di fiducia, insomma credo che siano stati fatti tutti gli allenamenti giusti per portarli alla, non dico alla massima condizione, perché insomma all'inizio campionato è impossibile raggiungerla, ci vuole qualche partita in più, però insomma a un buon livello, via.
0: Assolutamente sì. Mister, ti chiedo anche a questo punto, allargando un po' la panoramica, è ovvio che siamo ancora all'inizio, all'alba di questa stagione, però la sensazione che ho io, guardando anche un po' le rose che si stanno delineando di tutte le squadre in Serie A, credo che sia davvero grande equilibrio in questo momento, anche per quello che sia l'accesso alle competizioni europee. È ovvio che l'Inter è campione in carica, quindi parte con i favori del pronostico, è una squadra che ha cambiato poco, ha lo stesso allenatore, la stessa ossatura. Dietro invece vedo una bella mischia, insomma, per quelli che sono il ruolo di antagonista dell'Inter, ma in generale per l'accesso all'Europa. Che tipologia di stagione anche tu ti aspetti?
2: Ma sai, è difficile fare pronostici, però insomma io credo che, come hai detto te, l'Inter sia favorita, insomma ha vinto lo scudetto, quindi parte da favorita, e credo che anche se il Napoli ha cambiato l'allenatore, insomma ci saranno delle novità, penso che il Napoli sia la più accreditata a contendere lo scudetto all'Inter, insomma la squadra penso che sia fortissima, quindi se Allegri entra bene come penso, insomma credo che il Napoli sia quella più accreditata a contendere lo scudetto. Poi le altre, sai, il mercato ancora non è finito, fino a che non finisce il mercato non si capisce bene il valore di tutte, quindi la Roma quest'anno farà la Champions, magari ci aspettiamo qualcosa dalla Juve e dallo stesso Milan che l'anno scorso magari sono arrivati un po' indietro.
0: Si riparte dal 4-3-3 invece qui a Napoli con Massimiliano Allegri, che sta valutando insomma anche dei cambi tattici nel corso della partita. Abbiamo visto 4-3, il passaggio al 4-2-3-1, insomma una linea 4, una squadra con un baricentro decisamente più alto, l'abbiamo visto anche ieri con palleggiatori dietro come Rachmani, lo stesso Rafa Marin, e la possibilità poi di cambiare in corso d'opera. Ieri abbiamo visto anche la possibilità di inserire calciatori come De Bruyne, come lo stesso Vergara, è entrato Lobotka dalla panchina. Ecco, io credo che lo stesso Vergara, mister, prima di salutarti, possa rappresentare davvero un jolly per questo Napoli, perché è un calciatore al netto insomma di una condizione atletica ancora da recuperare al 100%. Ieri ha avuto qualche problemino, un riacutizzarsi di un fastidio, di una contusione, ma nulla di troppo grave. Ecco, è quel giocatore che secondo me, e a partita in corso, può anche in certo qual modo spaccare tatticamente la partita, perché è un calciatore che può avere davvero tante collocazioni in mezzo al campo, l'abbiamo visto mezzala, l'abbiamo visto esterno, l'abbiamo visto sottopunta, cioè quella tipologia di calciatore che secondo me anche e soprattutto a gara in corso può fare le fortune di qualsiasi allenatore, oltre alla qualità che ovviamente calcistica che è innata in questo caso.
2: Sì, sicuramente Antonio, cioè, insomma ha tutte le qualità per subentrare e cambiare la partita come dici te, anche se è una cosa molto difficile, perché insomma quando uno parte titolare è sicuramente avvantaggiato, subentrare e giocare magari mezz'ora, 20 minuti non è facile incidere nelle partite, insomma è un ruolo difficile da interpretare, quindi
0: ci sono anche gli specialisti proprio a gara in corso.
2: Esatto, perché non tutti riescono a entrare in partita subito, magari i brevilinie sono più adatti a questa caratteristica, insomma, però insomma io spero che abbia più spazio possibile. È chiaro, come ha già detto lui, se viene impiegato da mezzala deve sicuramente applicarsi di più nella fase difensiva, perché insomma lui, come ho detto anche altre volte, secondo me è un trequartista, un giocatore offensivo, quindi per giocare mezzala dovrà sicuramente mettere qualcosa in più nella fase difensiva.
0: Insomma. Vedremo, ovviamente, insomma, l'augurio di una stagione da protagonista ad Antonio Vergara. Mister, ti ringrazio per essere stato con noi quest'oggi. Alla prossima.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Grazie.
2: Arrivederci.
0: Grazie mille a mister Nicolò Frussalupi. Per noi invece è giunto il momento di andare ad ascoltarci la Vox, realizzata ieri a Castel di Sangro all'esterno dello stadio Teofilo Patini dopo la vittoria per 6-2 del Napoli contro l'Aris Salonicco nell'ultima amichevole precampionato. Ci andiamo a sentire ovviamente quella che è un po' il giudizio dei tifosi del Napoli. Subito dopo, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità, un disco, arriverà Marcello Calvano con gli highlights. Da parte di Riccardo Catapano è tutto, ringraziando Nello Iorio in regia, vi lascio alla box realizzata ieri con i tifosi del Napoli.
3: Ottime sensazioni, un gioco propositivo, quindi si va.
4: Ma sicuramente le cose più interessanti si sono viste nel secondo tempo con questo modulo, questo 3-4-2-1 che mi è piaciuto, perché i due esterni, Lang e Giovane, a tutta fascia, interessante come cosa, una cosa nuova.
5: Una buona sensazione, il Napoli può ambire allo scudetto.
6: Allora, secondo me le sensazioni sono buone, penso che il Napoli possa ambire veramente a fare una bella doppietta tra campionato e Coppa. E serve solo qualche rinforzo sulla sinistra, principalmente un terzino e un difensore centrale.
7: Sicuramente il Napoli ha giocato una bella partita, cioè, comunque bisogna dire che è stata un'amichevole, però ottimi spunti per la prima di campionato contro il Genoa.
8: Allora, è stata una partita molto compatta, la squadra ha giocato da squadra, tutti hanno giocato, ovviamente c'è da migliorare, però secondo me Max Allegri durante questo campionato darà il giusto alla squadra.
9: È stata una grande partita, poi è vero, è solo un'amichevole, quindi dobbiamo vedere il Genoa cosa fare. Però speriamo bene che tutto vada bene, i ragazzi sembravano molto compatti e speriamo bene.
10: È stata una bellissima partita da parte del Napoli, ovviamente è stata un'amichevole dove dovremmo aspettare l'inizio del campionato. Ci aspettiamo tanto da questo Napoli perché durante queste partite ha fatto bene e ovviamente vedremo l'inizio del campionato come andrà.
11: Vabbè, abbiamo visto un ottimo Napoli, c'è da dire che l'avversario non era quello dei più probanti, però secondo me è un'ottima prestazione in vista della prima di campionato. Molti giocatori li ho trovati a loro agio. Onestamente questo 4-3 di Allegri, molti dicevano che lui gioca un calcio stantio, però sto vedendo molte proposizioni offensive, quindi per il momento buone sensazioni.
12: Un ottimo Napoli, e vediamo appunto una bella proposta di calcio. E a me è piaciuto tantissimo questo Napoli con gli esterni alti, Allison e Politano sempre in grande spolvero, e veramente continuiamo così, si deve puntellare un po' la difesa che restare con Rafa Marin lì centrale difensivo non può essere fatto per tutta la stagione.
13: Buon Napoli da completare, De Bruyne deve cambiare un attimino marcia quando accelera, perché lui fulcro, abbiamo pochi fuori classe e lui ci deve un attimo dare una spinta. Lucca mi è piaciuto, Højlund un po' meno, però tutto sommato è positiva la prova.
14: Allora, bellissima partita, grande goleata, mi è piaciuto molto, anche se l'avversario non era come quella della scorsa, però bella partita, buona prestazione da parte della maggior parte della squadra, soprattutto del grande prestazione di Lorenzo Lucca.
15: È stata una grandissima partita, sicuramente, come ha detto mio fratello, l'avversario non era un granché, penso che una difesa che prende 6 gol non è una squadra che può mantenere. Ho visto un Napoli, diciamo, molto grintoso e spero che continua così, e in questo campionato c'è molto da fare, come dobbiamo rinforzare un po' la difesa, dobbiamo fare un po', diciamo, di acquisti, come spero che arriva Gabriel Jesus al posto di, ho visto un po' Politano un po' affannato, da come è entrato Nolan è entrato più aggressivo verso Politano.
16: Non ci credo.
17: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
16: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, Divella pasta di semola formati normali 500 grammi, 2 pacchi a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da 1 chilo a soli 3,29 euro.
17: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
18: Signora, prende anche le olive?
19: Sì, ma olive granata.
17: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Torniamo nuovamente in diretta per le battute conclusive di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Come consuetudine andiamo a riascoltare i passaggi più interessanti di questa puntata di Radio Gol attraverso gli highlights.
2: Gli highlights di Radio Gol.
4: Un gran bel allenamento, un proficuo allenamento, un test che va nella linea di quello che diciamo. Il calcio di luglio, il calcio di agosto non è vero calcio, e serviva al Napoli questo test, l'ultimo prima del campionato, per capire un po' lo stato di condizione dei singoli e l'apprendimento della rosa rispetto alle idee di calcio di Massimiliano Allegri. E anche testare, visto che l'Aris di Salonicco, in quanto formazione greca, è proprio un modo di fare di queste squadre, prendono le amichevoli molto sul serio, quindi anche un clima agonisticamente valido. Il Napoli l'ha vinta in scioltezza, il Napoli l'ha vinta con una rosa straordinariamente forte e che naturalmente ha fatto la differenza. I segnali positivi, per quanto mi riguarda, sono quelli riguardanti il miglioramento della condizione di tanti singoli calciatori. Mi è piaciuta molto la coppia centrale Rafa Marin e Rachmani, che sarà la coppia gioco forza che inizierà la stagione. Mi è piaciuto lo stato di forma di Matteo Politano, mi è piaciuto il Kevin De Bruyne del secondo tempo, un giocatore non dico rinato perché il termine sarebbe inappropriato, ma un giocatore che vedo pienamente dentro, corre, sbraccia, finalizza. Sono segnali importanti perché il calcio di Massimiliano Allegri è questo, a dispetto di un racconto che va in una direzione opposta. Massimiliano Allegri sta preparando una stagione di calcio propositivo per il Napoli, per quando ci sarà da tenere il famoso blocco basso, poche volte accadrà, magari accadrà forse di più in Champions. Il Napoli sarà bravo anche a fare il blocco basso e a ripartire. Mi è piaciuta la condizione di Rasmus Højlund, che sta migliorando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Voglio ricordare che durante questo periodo particolare dell'anno la condizione cambia da un giorno all'altro, perché non si deve pensare ma mancano pochi giorni all'inizio, ci sono giocatori che ancora sono lontani dalla forma, penso a Scott McTominay, ecco, non ancora al top. La forma durante il periodo precampionato migliora un giorno dopo l'altro, quindi io sono molto fiducioso. La rosa del Napoli è forte, bisogna incominciare a rendersi conto, per spazzare via questo scetticismo, che il Napoli ad oggi, pur con questa emergenza in difesa, ha delle coppie ruolo per ruolo che poche altre squadre si possono permettere.
5: Ho trovato una buonissima predisposizione alla rigenerazione, perché chiaramente finito un ciclo se ne apre un altro, ma non è scontato che ci siano subito delle risposte di questo tipo. Ho visto una squadra che ha ritrovato anche il gusto di produrre un calcio più offensivo, a dispetto di tutti quelli che pensavano che avremmo visto un Napoli blocco basso, tutti chiusi, impermeabili, arrivederci, invece no. Mi è parso nell'atteggiamento sempre un Napoli propositivo, con diverse soluzioni offensive, molto sviluppo in verticale, si gioca dentro, no, mi è parso nell'atteggiamento sempre un Napoli propositivo, con diverse soluzioni offensive, molto sviluppo in verticale, si gioca dentro il campo, si cerca la soluzione.

0: Salerno, quella di Vergara Mezzala. Penso che insomma Allegri abbia sfruttato, ecco, tutti questi 24 giorni di lavoro tra Di Marco e Castel di Sangro per cercare di dare più soluzioni. E il fatto che siano stati provati tre moduli sia nella prima partita con lo Sassuolo sia in quella di ieri ti dà l'idea di un Napoli multiforme, quindi una squadra che si deve abituare anche a cambiare le partite in corso. Ho visto una squadra che, per carità, al di là del Celta Vigo ha affrontato sicuramente gli avversari non di altissimo livello, però la gestione dei momenti delle partite mi pare importante, buone letture. E poi comincia a vedersi anche un po' di singoli. Mi è piaciuta la risposta di Lucca, che è sicuramente uno degli uomini più discussi in questo momento, più in bilico se vogliamo. Mi è piaciuta moltissimo ieri la prestazione di Rachmani, che in un momento di enorme difficoltà per il reparto arretrato è venuto fuori da leader. Ho visto una linea alta, ecco, questa è un'altra cosa che mi ha colpito e che, ripeto, cozza completamente con l'idea di un Napoli blocco basso e tutta difesa.
1: Finisce qui questa puntata di Radio Gol. Ringrazio Nello Iorio per aver curato la parte tecnica dopo aver ascoltato un disco, le ultime notizie da Napoli e dalla Campania. Ci riascoltiamo tra pochissimi minuti, a tra poco.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la crisi climatica in Campania. La protezione civile della nostra regione, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali puntualmente di moderata intensità. Passiamo alla cronaca. Si è fermato all'ALT dei Carabinieri dirigendosi verso la circonvallazione esterna di Napoli, ma dopo qualche manciata di chilometri ha perso il controllo del veicolo finendo contro il

guardrail. Alla guida della macchina un ragazzo di 17 anni senza patente, con lui un 21enne e un altro 17enne. Tutto ha avuto inizio la scorsa notte quando i carabinieri in Piazza Dante a Casoria hanno intimato l'alta all'auto in questione, ma il veicolo non si è fermato per arrestare poi la sua corsa poco più avanti. Nessuno degli occupanti dell'auto è rimasto ferito e tre ragazzi sono stati denunciati per fuga pericolosa. Ancora la cronaca: i carabinieri di Napoli verso la mezza della notte scorsa hanno rinvenuto in via Santa Teresa degli Scalzi una donna stesa al suolo con una evidente perdita di sangue alla testa. La donna, una 47enne della provincia di Bergamo, è stata trasferita all'ospedale Cardarelli in ambulanza. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'evento e i carabinieri stanno analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali presenti in zona. La vittima attualmente è ricoverata per un trauma cranico. E la chiusura con lo sport: il calcio si chiude con una larga vittoria per 6-2 sui greci dell'Aris di Salonicco, il ritiro estivo 2026 del Napoli targato Massimiliano Allegri. In uno stadio patini di Castel di Sangro gremito per gli azzurri sono andati a segno Rachmani, McTominay, Luca e De Bruyne, questi ultimi autori di una doppietta a testa. Oggi ci sarà il rompete le righe, la squadra si ritroverà a Castelvolturno lunedì per la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in campionato a Genova contro il Genoa. Sul fronte mercato, nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Romelu Lukaku al Fenerbahce. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 €.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista ancora sulla Campania nel corso della giornata di venerdì. Prosegue infatti questa fase anticiclonica e con caldo intenso, valori massimi fino ai 35-36 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole o a regime di brezza lungo le coste e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi, soprattutto in vista del Ferragosto, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre, scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Déco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella.

0: A unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.